0: Questo è sempre Radio Invetta, io sono sempre Luca, anzi in questo momento sono Luca in Uniform 2 a Roma Papa Quebec e questa è Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, propagazione, telegrafia e molto di più, ma soprattutto all'interno di questa rubrica ci piace parlare della passione, del divertimento, del racconto di quelle esperienze uniche che creano delle emozioni e creano dei ricordi che sono un qualcosa un po' in bilico fra la sperimentazione, fra la passione, fra la speranza, ma è poi quel qualcosa che poi quando succede rimane impresso per tutta la vita ed è bello poterlo vivere ed è bello poterlo raccontare, arrivando poi a in qualche modo delle sperimentazioni che possiamo definire quasi estreme, ma anche per gli stessi radioamatori, andando a provare che non ci sono in realtà dei confini alla fantasia e al divertimento. Già Filippo, IZ5 Tango Eco Papa ci ha raccontato l'altra volta una sperimentazione in cui siamo rimasti quasi stupiti, anzi molto più che stupiti, ma oggi è qui con noi per la seconda volta per raccontarci un altro evento unico che ha vissuto un'altra grandissima emozione. Innanzitutto Filippo, grazie mille per essere ancora qui con noi. Ecco, dai, raccontaci poi che cosa ti è successo.
1: Ciao Luca, grazie per questo secondo intervento, ti ringrazio tantissimo. Oggi voglio condividere un esperimento, un momento irripetibile, che è uno di quelli in cui la tecnica, l'intuizione e un pizzico di follia si incontrano in cielo. E vi spiego perché. Perché un QSO di circa 300 km, un collegamento di circa 300 km con telecamera e trasmettitori, antenne, e dalla Toscana alla città da Viareggio alla città di Treviso, con il sottoscritto IZ5TP Filippo e Italia Kilo 3 Hotel Golf Francesco, sono cose veramente da folli. E vi parlo un po' di questo QSO. È un QSO video, naturalmente, come spiegavo sull'AMTV, come se voi stesse guardando la televisione, realizzato con un rimbalzo su un Airbus, in questo caso A350, che è praticamente un aereo molto grosso che per qualche secondo diventa il nostro specchio perfetto, quindi specchio, riflessione perfetta. E parlo del nostro QSO, quel nostro QSO che si è svolto, l'ultimo si è fatto il 13 gennaio, praticamente tra due stazioni come la mia e quella di Italia Kilo 3 Hotel Golf, leggermente lontane perché sono quasi circa 300 km. E cosa succede? Un aereo in quota, un segnale che sembra praticamente un aereo in quota vicino alla mia postazione, perché immaginate le due città, Viareggio e Treviso, con le Alpi Apuane davanti a me a circa 20 km. Come si fa a superare le Alpi Apuane? Bisogna puntare verso l'alto, quindi trovare un aereo giusto che praticamente ci fa da specchio nel rimbalzo. In questo aereo giusto, il giorno 13 gennaio, era un Airbus 350, che non è un aereo qualunque, ha una fusoliera molto lunga e con superfici che rendono condizioni perfette, possono riflettere segnali come un vero specchio. Io uso praticamente un software dove posso vedere sul radar tutti gli aerei che si interpongono tra me e la stazione che voglio collegare. Quindi sapevo che stava arrivando questo aereo e ci siamo messi a provare. È stata una sfida. E lui, Francesco, si è messo in trasmissione in DVB-S2, come trasmettere un beacon, un segnale, con un monoscopio. In questo caso la telecamera era spenta, però veniva mandato un monoscopio video, un po' più semplice, per cercare di poter realizzare il collegamento al 100%. Quindi immaginate un monoscopio come quelli che manda la RAI, trasmesso nell'etere, scusate, rimbalza sull'aereo e arriva a casa mia. Modulazione del monoscopio è sempre la solita, quella utilizzata per i sistemi video del momento, e i software tecnicamente non vi sto a stressare, ma ci sono tutti correzioni di errori, i bitrate, la necessità di larghezze di banda particolari, sincronizzazioni, aggancio, correzione del Doppler, perché non ci dimentichiamo dell'aereo in movimento e la correzione del Doppler perché l'aereo è in movimento, quindi correggere la frequenza durante la trasmissione. Però ci sono i software che vanno a favore nostro e che in questo caso 4-5 secondi le variazioni di frequenza per il movimento dell'aereo vengono assorbite dal software. E cosa succede? Il segnale sale, e aggancia, il software aggancia, rimbalza sull'aereo, il software dalla parte opposta, in questo caso a casa mia, aggancia, sul monitor mi compare il monoscopio. E un monoscopio, immaginate per 4-5 secondi un aggancio di un monoscopio, molto stabile il segnale, con un segnale quasi fortissimo, e quindi tutto l'esperimento che va a buon fine, potete immaginare l'esultazione da parte mia per quanto riguarda questo collegamento, dove ho già filmato tutto e ho postato su Facebook. E niente, cosa dire, è speciale perché non è solo tecnica, è passione, è sperimentazione, è praticamente radioamatorialità allo stato puro. Qualcuno dei radioamatori che ho postato il filmato mi ha detto: i radioamatori sono veramente pazzi. Io confermo, perché nella tecnica e nella voglia di fare c'è la passione e la sperimentazione che la principale cosa nella mia attività, e che ci spinge a provare cose diverse. Io ora vi sto parlando del rimbalzo del segnale video, come può essere anche quello audio, su una fusoliera, e in un secondo tempo vi parlerò del rimbalzo su una nuvola piena d'acqua, come vi posso anche a sua volta i rimbalzi sulle vette dei monti e con la riflessione del segnale, cambiando l'angolo di riflessione. Quindi, conclusione, un bellissimo collegamento, un momento di bellezza tecnica, collaborazione, emozione, un ricordo che rimarrà sempre con noi per sempre. E voglio ringraziare Italia Kilo 3 HKG Francesco per avermi dato l'opportunità di poter fare questo collegamento. Di collegamenti ne abbiamo fatti 3 o 4, anche con telecamera e video. Io in questo caso vi ho portato un collegamento con un monoscopio, però ci sono anche i collegamenti col video, e forse a livello mondiale penso che nessuno abbia mai azzardato di trasmettere in video a una distanza di circa 300 km come abbiamo fatto noi in sistema video. Grazie ancora. 73 da Italia Zelanda 5, Tango Eco Papa Filippo Viareggio.
0: Grazie mille Filippo, no davvero la tua storia è pazzesca, sembra quasi impossibile che certe cose possano succedere, e soprattutto è bellissimo percepire come ti rimangono nella mente, nella memoria, nel divertimento, in quella passione che poi ti porta a sperimentare, a fare anche qualcos'altro, non fermarti così. Infatti sono sicuro che avremo di nuovo il piacere di sentire delle altre tue storie. Grazie ancora Filippo, Italia Z5, Tango Eco Papa, grazie ancora per essere qui con noi. E tra l'altro, se vi capita di seguirlo, andate a vedere i suoi social, perché racconta tutte queste esperienze anche attraverso i suoi social, sono veramente belle da vedere. Io sono Luca, Iniofon 2 Roma Papa Quebec, grazie ancora.

0: Well, confidence, neighbor.
1: E fermiamoci in quest'ultimo passaggio sul Monte Falterona, che è la seconda cima più alta dell'Appennino Tosco-Romagnolo, vicino al Monte Falco. Il Monte Falterona è 1654 metri, il Monte Falco 1658, e si trova proprio nel cuore delle foreste casentinesi e fa parte del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. E la sua vetta è attraversata dal confine fra la provincia di Firenze e quella di Arezzo. E sul versante meridionale, facente parte del territorio comunale di Partovecchio Ostia, a quota 1358 metri, si trova una sorgente, detta Capo d'Arno, considerata l'origine del fiume omonimo, nonché il maggior corso d'acqua toscano. E segnala in luogo preciso una lapide, con scritti celebri che dicono questo: ed io per mezza Toscana si spazia un fiumicel che nasce in Falterona e 100 miglia di corso non sazia. Beh, non poteva che essere Dante Alighieri nella Divina Commedia, nel Purgatorio, canto 14. E non potevamo che finire così con i versi del grande Dante anche questa puntata di Radio Invetta, che siamo andati abbastanza veloci. Ci sarebbero tantissime cose da dire di questo parco, ma il nostro tempo a disposizione è già finito. Se anche voi avete una vostra storia da raccontarci, la mail è sempre la stessa: info@radioinvetta.it, e la vostra storia diventerà la nostra storia, la storia di tutti quelli che sono appassionati di montagne. Se siete stati su questi monti, ne avete visti altri, qualsiasi emozione, il nostro microfono è il vostro microfono. Io sono Luca, questa era Radio Invetta, grazie per essere stati con noi e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
2: Radio Invetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

e si vende facilmente, senza troppa dignità. Sì, sì certo, come vuole lei, come desidera. Solo se mi consente volevo dire una cosa, una soltanto. Ah no? Non c'è niente da dire, ha ragione. Mi scusi, comunque disponga pure di me quando vuole. Buona questa.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John. Big John.
2: Because ginseng. And no, no, no, no. Cari signori e signore, questo non è un bonsai. Questo qui è un ficus ginseng, un gioco tra un piede ed una testa. Il piede è ginseng, che cresce molto velocemente, mentre la testa è un ficus compatta. Bene, se vuoi bene a questa pianta, non innaffiarla più di tanto, ma semplicemente vaporizzala. I'm a-

ascoltavo la felicità tra un cane abbaiare e l'acqua che si versava. Forse era un ruscello che aveva fretta di vedere il mare, perché poi si sa che la felicità vive in un abbraccio senza tempo.

The Mad. Centrale Milano.

Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: C'è tutto un mondo di musica su Radio Centrale Milano.

0: μπορείς, με στέκεθου.
1: Πάσα.
0: Μπορείς, μαμά, με στέκεθου.
1: Άλτα.
0: Vorissa ver me ste che fumir me laura il comincia mesdì vendirisciva so de sau l'acqua bugada col moto furgù col moto furgù mi vuoi in gir de chi è de là mi vuoi in gir per laura trovi tanti biglietti de mila me vengo in mente compra una balilla una balilla. E la sorpresa dei miei fratei che mi ha mangiato anche ai budei, mia cugina che la sta in via larga, la mi ha mangiato anche alla targa. La targa. La mia zia de Gorgonzola, con Tigom la fa la cassola, e il menonu che il galangina, la ciabala ciucca con la benzina.

0: Voilà, bien joué.
1: La Maria che va a sta alla mia porta, la mamma mangia la roda de scorta, e il cinesi ci che ci scoffen, neanche a morì che il pisa in del coffin. Psst, coffin. La visita della ringhiera, la sa digeri anche una portera, e il carletto stu stupidot, e se fa un vestì con la capot. Capot. La capot. Basta. L'unico che l'era sta a fregà, le un me così che l'era sul da, le turna ca e la trova sulla mente, il fum del tubo d'escapamento. Vivo in giro de chi e de là, vivo. D'escapamento. Mi vuoi in giro di chi è di là, mi vuoi in giro per Laura, trevi tanti biglietti di mira, ma compri più un'altra balina, ma compri più un'altra balina.

Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Come ben sapete, anche io e Renato siamo stati a scuola. Decima puntata. Bambini assenti e presenti, attenti. Mi sembra che qualcuno abbia portato degli indumenti.
1: Li ho portati io, sono dei guanti e un gorro di cashmere perché sono venuti in moto.
0: Io non ho niente di cashmere, ma so che cos'è e lo curo. Come si scrive cashmere?
1: 35.000 con le maniche e 25.000 senza.
0: Facciamo l'appello.
1: No.
0: Ho freddo.
1: Ho capito, tenga.
0: Oggi niente appello. Bambini assenti e presenti, avete fatto il compito a casa? Il compito a casa era un tema. La festa della mamma, sentiamone uno a caso. Cocchi.
1: Dunque, mio cugino ha un negozio di scarpe ed è molto generoso.
0: Cosa c'entra?
1: C'entra, signor maestro, lo dicevo per lei.
0: Ha un 42 nero?
1: Senz'altro.
0: Bravo, 7 più.
1: Per la festa della mamma, mio papà aveva fatto illuminare tutto il parco. Nel nostro parco ci sono tante piante. Il castagno ci dà le castagne, il noce ci dà i tavoli, i pioppi in fondo al viale ci danno una villa con due piscine.
0: Bene, prendete nota. Il fiore più aguzzo è il fioretto, che ci dà le buone azioni. Ho freddo alle mani.
1: Nel salone erano stati ammucchiati regali per un valore inestimabile.
0: Quanto circa?
1: Si parlava di centinaia di milioni.
0: Bene.
1: A un certo punto mio papà pensò: qui la gente si annoia. E allora disse al maggiordomo: prima di Frank Sinatra fate entrare Paolo Villaggio, Rick e Gian e Lara St. Paul. Ai quali la gente chiese: ma dove sono Cocchi e Renato? E Romolo Siena rispose: sono andati da Marchesi, Terzoli e Vaime. E la cosa finì lì.
0: Dove lì?
1: Nella villa, no?
0: Bene, ho freddo.
1: Mi lasci finire. Quando cominciò ad arrivare lo champagne, il caviale e tutti gli altri piatti prelibati, preparati da chef venuti da tutto il mondo.
0: Come si scrive chef?
1: Come patè.
0: Bene.
1: Allora dissi: mamma, posso mandare l'autista a prendere il mio maestro? E qui ci fu una battuta che non dimenticherò mai.
0: Cosa ti disse?
1: No, ci fu una battuta.
0: Chi ti ha aiutato?
1: Mio cugino, quello delle scarpe.
0: Bravo, 7 più. Bambini assenti e presenti, scrivete bene. Compito a casa.
2: Compito a casa.
0: Tenendo conto della svalutazione della sterlina.
2: Della sterlina.
0: E della convertibilità dell'oro in cadeau.
2: In cadeau.
0: Come è scritto cadeau?
1: Bijou.
0: Bravo. Disegnate dal vero una banconota da lire 100.000. E portatela al maestro con allegato il modello originale.
1: E scusi, se come modello avessi due banconote da 50.000?
0: Va benissimo, è il disegno del totale che conta per essere promosso.
3: Tu, quanto tempo hai? Ci sono foglie che si aggrappano ai rami perché non vogliono cadere mai. Ci sono stelle che si aggrappano al cielo perché si accorgono di finire. Sai, ci sono ubriachi che stringono il bicchiere perché è sempre l'ultimo che fa paura. Ci sono uccelli che sentono lo sparo e contano quanto gli resta ancora. Ed è soltanto una questione di tempo quello che serve a salvare un uomo. Il cielo, quando è in attesa di un lampo, una chitarra che aspetta un suono, una ragazza col cuore in gola perché il suo amore non può finire. Il tempo, prima della parola che non avresti mai voluto dire. E tu, quanto tempo hai? Tu, quanto amore hai? Io non ti perdo mai. Ti aspetto al fondo di questa strada, sai. Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Ci sono ragazzi che chiudono gli occhi e si distruggono in un altro tempo, ma d'altra parte ci sono vecchi che darebbero tutto per un momento. Ci sono lettere che non arrivano, baci che restano immaginari. Ci sono treni che si stanno chiedendo quando finiscono i binari. E ci sono poeti che chiedono a Dio un altro giorno per dire qualcosa. E giardinieri sdraiati di notte col naso sul gambo di una rosa. Ci sono bambini che aspettano quando verranno per spegnergli la luce. E uomini che hanno sfidato il tempo perché qualcuno fosse felice. E tu? Quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Basta solo sapere questo, sai. Conta solo questo, sai. Tu? Quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Non è niente. Non è successo niente, sai. Dimmi solo se ti ho perso o non ti ho perso mai. Tu? Quanto tempo hai? Quanto tempo hai? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai tu? Quanto amore hai? Tu, quanto tempo hai? Quanto tempo hai?

0: Macron promette aiuti nel VAR, la Francia punta al deficit sotto il 5%, ci riuscirà? E Brigitte Macron a Bormes-les-Mimosas. Benvenuti al Noziario di Francia Oggi Centrale Milano per martedì 18 agosto 2026 su franciaoggi.com, il podcasting tramite chatbot AI e non dimentichi sui 1575 kilocicli. In redazione Marco Ugo Barsotti, a Nizza e da Parigi Rachel Costa. Macron promette ai cittadini del VAR gli stessi aiuti destinati alle zone colpite del sud-ovest. Durante la sua visita a Bormes-les-Mimosas, il presidente Macron ha annunciato che verranno attivati per il Dipartimento del VAR gli stessi meccanismi di sostegno già previsti per le aree colpite dagli incendi nel sud-ovest della Francia. Il capo di Stato ha confermato che l'assistenza sarà estesa ai comuni, alle realtà economiche e ai singoli cittadini che hanno subito i danni. Per i roghi, nelle ultime settimane il VAR è stato colpito da diversi incendi, tra cui quello più rilevante nel massiccio di Bessillon, che ha distrutto 6.300 ettari di territorio e richiesto 18 giorni di intervento incessante da parte dei vigili del fuoco. Il bilancio è critico, con circa 6.000 persone evacuate e numerose abitazioni danneggiate, in comuni come Cotignac, Montfort-sur-Argent. L'intervento si aggiunge alle misure già programmate per la Gironda, dove i mega incendi hanno devastato 42.000 ettari. In quel contesto, il primo ministro Sébastien Lecornu ha promesso l'erogazione di 12 milioni di euro, ma come abbiamo visto sul notiziario di ieri è stato booed. Insomma, l'hanno fischiato. Ridurre il deficit pubblico sotto il 5% e rivedere le pensioni? Le prime mosse del governo francese per il bilancio 2027. Il governo francese si prepara a sottoporre all'Assemblea nazionale il progetto di legge di bilancio per il 2027. Le prime indicazioni suggeriscono l'intenzione di ridurre il deficit al 4,9% del prodotto interno lordo l'anno prossimo, un valore che si avvicina al 5% previsto per il 2026. Questa strategia allontana l'obiettivo di scendere al 3% entro il 2029, rendendo necessari risparmi più consistenti per gli anni a venire, quando ci sarà un altro Presidente della Repubblica. Per raggiungere tale traguardo, l'esecutivo dovrà individuare risparmi per circa 28 miliardi di euro, sebbene il primo ministro Sébastien Lecornu abbia escluso l'introduzione di nuovi aumenti fiscali, il governo sta aumentando diverse opzioni. Tra queste emerge la proposta di una sottoindicizzazione di alcune pensioni rispetto all'inflazione. Il ministro dell'Economia, Roland Lescure, ha suggerito che la questione della contribuzione dei pensionati più abbienti meriti un approfondimento, proponendo di adeguare i loro assegni a un ritmo più moderato rispetto al costo della vita per tutelare le pensioni più basse. Rileggiamo la frase che ci sembra bizzarra. Il ministro dell'Economia ha suggerito che la questione della contribuzione dei pensionati più abbienti meriti un approfondimento, proponendo di adeguare i loro assegni a un ritmo più moderato rispetto al costo della vita per tutelare le pensioni più basse. Parallelamente si valuta l'introduzione di misure nel settore della sanità, come l'aumento delle franchigie mediche e la riduzione dei rimborsi per determinati farmaci e prestazioni. Inoltre è in corso una riflessione sulle nicchie fiscali e sulle agevolazioni vigenti per ottimizzare le entrate dello Stato. Tutte queste cose per un 0,1% misero previsto per l'anno prossimo, che poi, come probabilmente accaduto quest'anno, non si riuscirà a raggiungere. Non vogliamo comunque essere Cassandre, sentiamo cosa può raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. L'arte di svuotare le tasche con un sorriso di Stato. Ah, la magia della contabilità francese. Qualcuno mi spieghi come si passi dal sogno del 3% alla realtà del 4,9% senza far scoppiare la bolla? È un gioco di prestigio? Disposto all'asticella mentre l'economia inciampa? Un obiettivo che si allontana come l'orizzonte? Mentre i burocrati a Matignon cercano di convincerci che questo lento declino sia in realtà una strategia brillante per la nostra stabilità. Chiedere da un nuovo modo dei pensieri. Sembra che per pareggiare i conti serva un sacrificio umano, o almeno un sacrificio finanziario. La parola d'ordine è sottoindicizzazione, quasi poetica, non trovate? Pratica, se sei un po' troppo benestante, il tuo potere d'acquisto viene sacrificato sull'altare del deficit. Una lotta contro l'avarizia o solo un modo elegante per dire che le casse dello Stato sono più vuote di quanto vogliono ammettere? Ma non finisce. Non possiamo attingere i pensionati, passiamo alla salute. Raddoppiare le franchigie, ridurre i rimborsi per i medicinali. È un piano impeccabile, Sel. Unico obiettivo è far sì che la gente smetta di malarsi per evitare di pagare. È una strategia di prevenzione sanitaria molto efficace, a quanto pare se il costo della cura è troppo alto. La malattia scompare per pura rinuncia economica. Tra tasse che non vogliono alzare e spese che devono tagliare, questi signori giocano a scacchi con la vita reale. Promettono di non toccare il portafoglio direttamente, ma poi passano sotto banco a svuotare i conti correnti con mille piccoli colpi invisibili. La politica, in fondo, è l'arte di far sembrare un saccheggio una necessaria gestione della crisi. Complimenti davvero, l'illusione perfetta. Koan del giorno. Monaco chiese al maestro: se un contadino riduce la sua riserva di grano per proteggere l'integrità del granaio, avrà ancora da mangiare quando l'inverno diventerà rigido? Il maestro rispose: il granaio sarà macolato e sicuro. Ma il contadino scoprirà che la solidità delle mura non sa saziare la fame. Allora il monaco insistette: ma se il granaio è l'unico scudo contro la carestia, ha senso privarsi del cibo per salvare la struttura? Il maestro sorrise e disse: un granaio pieno di polvere è solo una bomba monumentale per chi ha scelto di conservare il contenitore dimenticando il contenuto. Ma torniamo alle notizie. Brigitte Macron a Bormes Les Mimosas per un ultimo emozionante appuntamento. L'estate del 2026 assume un sapore particolare per Emmanuel e Brigitte Macron. Mentre trascorrono i mesi estivi nel dipartimento del Var, tra momenti in famiglia e attività ufficiali, questo periodo segna l'inizio della fine di un lungo capitolo, da che la coppia lascerà il Palazzo dell'Eliseo la prossima primavera. Lunedì 17 agosto, i due hanno partecipato alla commemorazione dell'82esimo anniversario della liberazione di Bormes Les Mimosas, un appuntamento che è ormai diventato un rituale annuale per loro. Anche l'evento, la First Lady è stata accompagnata dal sostegno di Stephen Byrne, con cui condivide un profondo legame di fiducia. Dopo la cerimonia solenne e l'aperitivo in piazza Saint-François, il capo dello Stato ha incontrato i sindaci delle zone colpite dagli incendi e i vigili del fuoco che hanno lottato contro le fiamme, prima di dialogare con i veterani e gli abitanti del villaggio. La serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di La Favière, chiudendo in bellezza una giornata intensa per la coppia, ormai profondamente legata a questo territorio. Lala, 17 agosto 2026, fact check by Gemma 4. Crisi dei lanciare spaziali. L'industria è nel panico per la dipendenza da SpaceX. Nel mercato occidentale dei lancianti spaziali sta attraversando un momento di profonda incertezza che sta scatenando allarmi tra gli operatori del settore. Nonostante l'aerospazio abbia vissuto un periodo di grande espansione nell'ultimo decennio, la disponibilità di vettori per lanciare i satelliti sta diminuendo, creando una situazione di panico. Caleb Henry, direttore della ricerca presso Quilty Space, segnala che la crescente domanda di costellazioni satellitari non trova riscontro in una capacità di lancio adeguata. Al centro di questa crisi si trova la posizione di SpaceX, l'azienda che ha garantito la stabilità del mercato mondiale con il Falcon 9, sta ora spostando le proprie risorse verso il più grande razzo Starship. Questo cambiamento genera forti preoccupazioni, poiché sembra che l'azienda possa dare priorità ai propri progetti, come la costellazione Starlink, a scapito dei clienti commerciali. Le previsioni indicano che l'operatività del Falcon 9 potrebbe subire una drastica riduzione o terminare entro i prossimi anni, lasciando l'industria senza il suo pilastro principale. Questa vulnerabilità è stata aggravata dalle conseguenze della guerra in Ucraina, che ha rimosso i vettori russi dal mercato occidentale. Sebbene l'Europa stia cercando di rispondere con l'Ariane 6 e gli Stati Uniti con i programmi Vulcan e New Glenn, entrambi i percorsi hanno incontrato ostacoli significativi. Il Vulcan ha subito ritardi dovuti a problemi tecnici e il New Glenn ha affrontato un grave incidente durante i test, prendendo l'ingresso di questi nuovi vettori nel mercato molto più incerto e lento del previsto. Sebbene siano in fase di sviluppo nuovi sistemi di lancia, l'impiego di tecnologie come quelle di Rocket Lab o Stoke Space richiederà ancora tempo prima di raggiungere una cadenza regolare. Esperti prevedono che la carenza di vettori diventerà critica intorno al 2028. Senza una diversificazione immediata e affidabile, l'industria spaziale globale rimane pericolosamente dipendente da un unico fornitore, con rischi enormi per il futuro del settore. Ars Technica, 17 agosto 2026, Fact Check by Gemma Four. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 18 agosto 2026 su In Da Parigi sono Rachel Costa. Tensioni nel Medio Oriente e minacce di attacco. Ex presidente americano Donald Trump ha inasprito i toni nei confronti dell'Oman, minacciando uso della forza militare nel caso il paese dovesse ostacolare l'accordo riguardante l'Iran. La dichiarazione arriva in un momento di estrema instabilità geopolitica. Autorità internazionali osservano con attenzione la potenziale escalation. L'obiettivo di Trump è esercitare una pressione diplomatica attraverso la minaccia di un intervento diretto, mentre le scadenze per le trattative di pace si avvicinano rapidamente. L'espansione dell'intelligenza artificiale. Un nuovo e mastodontico progetto sta prendendo forma nel settore tecnologico. La società Nvidia ha annunciato un investimento senza precedenti per la costruzione di un centro dati destinato a supportare le ambizioni di OpenAI. Questo piano prevede l'impiego di una potenza di calcolo straordinaria, fondamentale per lo sviluppo dei futuri modelli di intelligenza artificiale. L'operazione segna un passo decisivo nella corsa al dominio tecnologico globale. Nuova ondata di scontri tra Russia e Ucraina. Il conflitto in Ucraina è segnato da nuovi e feroci scambi di artiglieria. Le ultime segnalazioni confermano un aumento dell'intensità degli attacchi aerei e terrestri, con impatti devastanti sulle infrastrutture strategiche. Mentre i combattimenti continuano, la comunità internazionale esprime preoccupazione per l'aggravarsi della situazione umanitaria. La violenza della guerra sembra non dare tregua, portando a una costante escalation delle operazioni militari. Sovrano norvegese ricoverato in ospedale. Il re Harald della Norvegia è stato ricoverato di urgenza a causa di una condizione medica legata a una rara painting di patologia del sangue. Il monarca, figura storica della monarchia europea, è attualmente sotto stretto controllo medico. Con le informazioni ufficiali, il sovrano rimarrà in terapia per un periodo di riposo forzato di circa 2 settimane. La notizia ha suscitato una vasta ondata di solidarietà tra i cittadini e i leader mondiali. Paesi nel settore automobilistico tedesco. L'industria dei motori in Germania sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Le manovre di riduzione del personale hanno raggiunto livelli record, riflettendo una contrazione strutturale del settore. Questa crisi non riguarda solo la produzione, ma anche l'impatto sul mercato del lavoro globale. Molti analisti avvertono che la trasformazione industriale in corso sta mettendo a dura prova la tenuta economica del paese. La battaglia legale di Meta sulla dipendenza digitale. La società tecnologica Meta si trova sotto i riflettori per una causa legale di portata critica in California. L'accusa riguarda il presunto design intenzionale delle piattaforme digitali per indurre una dipendenza tra i giovani utenti. Se le sentenze dovessero andare contro l'azienda, le conseguenze finanziarie e di immagine potrebbero essere senza precedenti. Questa causa rappresenta una sfida fondamentale per il futuro del modello di business delle reti sociali. Tesla è il futuro della mobilità autonoma. Tesla sta per lanciare il suo nuovo modello rivoluzionario, il Cybercab, un veicolo concepito interamente per il trasporto autonomo. La particolarità del modello risiede nell'assenza totale di volante e pedali. Il lancio è previsto per dare inizio a un servizio di trasporto condiviso gestito da sistemi automatizzati. Mossa mira a ridefinire il concetto di mobilità urbana, portando l'automazione ai massimi livelli tecnologici. Un'imponente infrastruttura digitale di OpenAI. Il settore dell'intelligenza artificiale sta vivendo una fase di espansione infrastrutturale senza precedenti. Nvidia sta consolidando la propria leadership finanziando progetti di centri dati su scala massiva. L'obiettivo è garantire la potenza di calcolo necessaria per sostenere la crescita esponenziale di OpenAI. Questo investimento è considerato un pilastro fondamentale per l'evoluzione della tecnologia generativa. Etio Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 18 agosto 2026. Parigi, cielo molto nuvoloso. Esperto Regis Crepe riferisce che per Parigi la giornata sarà caratterizzata da un cielo molto carico di nuvole. Durante la mattina avremo temperature di 21 con venti di 15 km/h e assenza di pioggia. Il pomeriggio il caldo sarà più intenso con una massima di 27 e nuvole sempre presenti. Verso sera la temperatura scenderà a 25 con un lieve rischio di rovesci del 20%. Durante la notte il clima rimarrà nuvoloso con una minima di 22 e venti di 10 km/h. La situazione meteorologica si manterrà complessivamente stabile per tutto l'arco della giornata. Ma con Monte Carlo, sole e calore. Per il principal tall, la giornata si prospetta serena con temperature tra 25 e 31. La mattina si prospetta soleggiata con qualche nuvola alta e venti calmi. Nel pomeriggio, il cielo si velerà leggermente lasciando spazio a un clima molto caldo, con 31. Sera la temperatura scenderà a 27 con una leggera velatura e venti a 10 km/h. Durante la notte il tempo sarà poco nuvoloso con una minima di 25 e venti deboli. Il sole continuerà a splendere rendendo l'atmosfera molto piacevole per l'intera giornata. Danno velature e temperature stabili. Esperta Daniela Berlusconi di Trebbia Meteo riferisce che a Milano la giornata sarà caratterizzata da velature sparse. La mattina il cielo sarà poco nuvoloso con temperature di 22 e venti deboli da est-nord-est. Nel pomeriggio l'aria si scalderà raggiungendo i 32 con cielo parzialmente coperto. La serata vedrà la presenza di velature estese con temperature stabili a 32 e venti leggeri. Durante la notte il cielo rimarrà poco nuvoloso con una temperatura di 22 e venti a 4 km/h. Le condizioni climatiche resteranno complessivamente stabili per tutto il corso della giornata. Lo Iole Meteo di Rachel, la dittatura del clima. Ma davvero non possiamo più godercela una giornata di sole senza colpevolizzare l'universo? Ogni singola nuvola che passa sembra essere l'inizio della fine del mondo secondo i moderni accademici della catastrofe. Se piove è colpa del riscaldamento globale, se c'è il sole è una provocazione della natura. Non è che forse stiamo solo esagerando per sentirci importanti in un mondo che cambia troppo in fretta? Quando il giorno? Monaco chiese, qual è il volto del cielo oggi? Zhao Shu rispose al cielo. È un manto senza colore. Il monaco replicò, è la pioggia che bagna la terra? Zhao Shu concluse, è solo il respiro del mondo. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, da Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.

0: des producteurs de légumes de la Manche, GPLM, emphasized that the heat effect is so intense that irrigating, even at night, no longer compensates for water loss. All effet chaleur est tellement intense qu'aujourd'hui, même la nuit, ni sert strictement à rien, Gallet said, adding that local growers, unaccustomed to such conditions, lack adequate irrigation systems. For carrots, one of the most important crops of Mont-Saint-Michel and the Cotentin Peninsula, the annual production of about 25,000 tons fell by 30% this summer. High temperatures, lack of rainfall, and warm winds hindered seedling development. Lettuce and leeks showed stunted growth already at transplant, and many crops prematurely entered the flowering stage, becoming hard, bitter and unsellable. In potato fields, dry and compact soils made even simple tuber extraction difficult. Gallet foresees a double-digit production loss for all vegetable varieties, with a final assessment expected by early September. Nationally, the drought has already caused a sharp reduction in cereal yields and a shortage of livestock feed, endangering the entire food chain. Facing this crisis, the government has promised a rapid and strong response, but farmers remain worried about the sector's future, questioning the mitigation policy's ability to cope with increasingly extreme weather events. Le Monde, 17th of August 2026, fact check by Gemma Four. Pet owners denounced that the smart dispenser outage left their four-legged friends hungry. The pet automatic dispenser manufacturer Pet Libro experienced a service interruption on Tuesday, highlighting the risks of dependence on connected devices. The dispensers, which connect to Wi-Fi and are configured via Pet Libro's Bluetooth mobile app, allow programming food deliveries at preset times, a function especially useful when the owner is away. According to a statement released to The Verge, Pet Libro's CEO York Wu attributed the outage to the way the app communicates with devices through online servers. The company reported the issue at 5 MPT on Tuesday, indicating on a status page that some users experienced difficulties accessing the app or remotely controlling the devices. At 7 PM PT the same day, a service problem affecting app access and responsiveness for some users was announced, along with the start of recovery operations. Pet Libro states that by 7 PM PT on Wednesday, the FAP services were fully restored and are functioning normally. The same notice reads that previously saved feeding schedules should continue to work, although some activity data may not be recoverable, including operation logs, notifications, cloud-saved videos, and other records. Despite official communication, several Reddit users reported continued issues the following day, noting that their dispensers did not perform the scheduled deliveries, delivered them late, or did not dispense at all. Some also complained of not receiving any email warning about the outage, remaining unaware that their animals had not been fed for hours. Pet Libro maintains that its devices should be able to execute scheduled deliveries even offline, as the schedules are stored directly on the device. The page for the Granary 2 model, for example, states that if the dispenser loses connection, remote control via the app will not be possible, but feeding programs will continue to operate automatically. However, Wu admitted that some customers reported unexpected behaviors and that the company is examining each case individually. The contrasting testimonies highlight the difficulties of relying on smart devices for critical tasks such as pet nutrition. A Reddit user stated, "Why lost trust and don't have time to look for a new solution for upcoming trips? I have someone who can check, but they can't come 5 times a day to feed." The case underlines how, despite the potential offered by apps, traditional, non-connected dispensers can still represent a more reliable solution. Source: Ars Technica, 13th August 2026, fact check by Gemma Four. Welcome to the International News Bulletin from France Today and Radio Central Milan for Monday, August 17th, 2026 on France Today. Come in podcasting and on medium waves at 1575 kHz. Reporting from Paris, I am Rachel Costa. Trump announces reduction of military exercises with South Korea, citing the excellent relationship with Kim Jong-un. The President of the United States stated that joint maneuvers with South Korea will be reduced, calling them costly, and hostile. He claims that North Korea no longer poses a threat, thanks to the new diplomacy launched by the administration. The decision comes amid regional tensions, particularly due to the war in Ukraine and sanctions against Russia. Major cyber attack on French tax data hits 678,000 taxpayers. A hacker group breached the French tax portal, stealing personal information of over 608,000 citizens. Authorities have launched an investigation and requested those affected to change their credentials. The case reignites the debate on the security of state digital infrastructures and the need for stricter regulation. China launches the first Arctic route. The new container ship crosses the Arctic to Europe. The Chinese shipping company has completed the first voyage of a container ship to European markets using a polar route. The initiative aims to bypass the Strait of Hormuz, where geopolitical tensions have made maritime traffic continuity uncertain. Experts predict this new route could reduce delivery times for Asian goods destined for Europe. Kaja Kallas, Estonian Prime Minister, pushes for a third more Russian entities sanctioned by the EU. The European Union leader has proposed expanding the sanctions regime against Russia, including new companies in the energy sector and military technologies. The move aims to strengthen economic pressure on Moscow in response to the war in Ukraine. The European Council will have to assess the impact of such measures on the internal market and trade partners. NVIDIA considers a $3 billion investment in SB Energy as part of a deal with OpenAI. The graphics chip giant is considering financing the renewable energy needed for OpenAI's data centers, aiming to ensure a stable electricity supply. The planned investment would be directed to the development of solar plants and energy storage in line with the company's sustainability goals. The deal highlights the growing link between artificial intelligence and energy infrastructure. NVIDIA close to securing a roughly $100 billion credit for OpenAI for new data centers. According to internal sources, NVIDIA is about to sign a credit pact that would allow OpenAI to build a data center network of unprecedented size. The financing, planned in multiple tranches, is intended to support the growth of artificial intelligence models and boost computing capacity. Market observers have called the operation strategic to consolidate NVIDIA's leadership in the sector. Japan's second quarter GDP records an annual growth of 1% below forecasts. Japan's economy showed moderate expansion, with a 1% annual increase in gross domestic product, lower than analysts' forecasts of 2%. The result reflects still weak domestic demand, partly offset by a slight improvement in exports. Authorities are evaluating stimulus measures to boost growth. USS Lincoln Commander highlights mental health issues aboard the ship. The senior U.S. officer emphasized the importance of addressing the growing psychological difficulties among crew members in a context of prolonged operations in the Middle East. He announced the activation of new resources for psychological support and training of commanders on stress signals. The statement follows a series of incidents that highlighted the vulnerability of military personnel. Weather Paris, Monaco, Monte Carlo, and Milan for Monday, August 17, 2026. Paris, variable sky with thermal excursions. In the morning in Paris, there is a very cloudy sky with a few brief clearings. Temperatures around 23 degrees Celsius and a feels like of 25. The wind blows from the north at a moderate speed, about 10 kilometers h, with gusts up to 25. No precipitation is expected, and the rain risk is nil. In the afternoon, the sun breaks through a half-cloudy sky. Temperature rises to 29 degrees Celsius with a feels like of 30. Wind picks up to 15 kilometers h, and gusts reach 40. Even at this stage, the air remains dry. No rain. In the evening, clouds return to dominate, but the thermometer drops to 26 degrees Celsius. The feels like is 23 thanks to a 15 kilometers h wind and gusts of 40. There is no rain risk. During the night, the minimum temperature falls to 21 degrees Celsius, with a feels like of 23. Wind eases to 10 kilometers h and gusts to 25. The sky is clear with a few clouds and no precipitation. Overall temperatures range between 22 and 29 degrees Celsius. Wind variable from 10 to 15 kilometers h, with gusts up to 40, and the day remains rain-free, according to expert Regis Crepet. Monaco sun and light breeze, but with chance of brief evening showers. In the morning in Monaco, the sky is slightly clouded. Temperature is 25 degrees Celsius with a feels like of 28. Wind is calm with light gusts of 15 kilometers h, and there is no precipitation. The afternoon brings a half-cloudy sky. temperature rises to 30 degrees Celsius and the feels light can reach 37. Wind remains moderate at 10 kilometers h with gusts of 25 and still no rain. In the evening, the situation changes slightly. The sky becomes variable with few clouds. Temperature is 27 degrees Celsius with a feels like of 30. Wind stays around 10 kilometers h and gusts at 25. And there is a 30% probability of brief showers. At night, the sky returns to almost clear. Temperature settles at 25 degrees Celsius with a feels like of 28. Wind is calm with gusts of 10, and no precipitation is forecast. Temperatures vary between 25 and 30 degrees Celsius. Wind remains light around 10 kilometers h with gusts up to 25, and rain is limited to evening twilight. Milan, stifling heat with possible evening showers. In the morning in Milan, the sky is partially cloudy. Temperature hovers around 22 degrees Celsius. Wind is almost absent from the west, and no precipitation is expected. During the morning, the sun begins to break through. Temperatures rise progressively and around noon reach 29 degrees Celsius. Wind remains weak from the west, about 1-2 kilometers h, and there is no rain. In the early afternoon, the sky is mostly lightly clouded. The day's maximum temperature reaches 31 degrees Celsius with a feels like of 31. Wind stays weak and no precipitation is recorded. Towards the evening, clouds increase slightly. Temperature drops to 30 degrees Celsius. Wind remains light, but light showers begin to be forecast with a slight chance of rain. At night, the minimum temperature settles at 21 degrees Celsius. Wind is weak from the west. Clouds thin out and precipitation ceases. Overall temperatures range between 21 and 31 degrees Celsius. Wind is weak from the west, and rain is limited to possible evening showers, according to expert Daniel Berlusconi of 3B Meteo. Rachel's weather editorial climate is always the obvious answer. It's truly surprising how every slight change in the thermometer is immediately attributed to climate change, right? Rhetorical question. Why should a summer heat wave drive the media crazy when history has taught us that the sun burns even in calm times? Since the temperature rises by a few degrees, a proclamation of a climate crisis is immediately made, which seems more a seasonal fad. And then, every fleeting rainstorm becomes irrefutable proof of a rapidly deteriorating planet, as if a slight drizzle could erase centuries of data. In this scenario, weather forecasts turn into a sensationalist stage where the true protagonist is collective anxiety, not simple atmospheric dynamics. Cone of the day. A monk asked, "What is the true face of the weather today?" Zhao Zhou answered, "The sky. Over Paris is cloudy. Monaco is clear. Milan is sweltering. There is no illusion." The monk replied, "So climate change is only an illusion?" Zhao Zhou concluded, "The illusion lies in thinking one can dominate the wind." And that's today's weather. Sign off. Online, on X and Mastodon, on all smart speakers and on medium wave. This is Francia Oggi with Central Milano 1575 kHz. This is all for now. From the Paris newsroom, I'm Rachel Costa. This is Francia Oggi, Central Milano 1575 kHz.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto di Centrale Milano sulle onde medie e in streaming e all'ascolto dei podcast di Radio Nizza da Marco Casa. Appuntamento con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra in questa prima parte di agosto fino al Ferragosto e dintorni. Prende il via martedì 4 agosto il festival teatrale Au Clair de Lune, 5 serate di prosa sotto le stelle. Torna il festival di teatro organizzato dalla compagnia teatrale du Cèdre Bleu nell'ambito delle Nuits Estivales du Château. Siamo allo Château, al castello di Moinsartou, dal 4 al 9 agosto tutte le sere. Martedì 4 agosto Soul and Funk con Mademoiselle Jones sull'Esplanade Jean-Jouan a Roquebrune Cap Martin alle ore 21. Le soirée estivales del Dipartimento delle Alpi Marittime fanno tappa qui con questo gruppo che si chiama Mademoiselle Jean. La band propone un concerto che fonde soul e funk in uno spettacolo dinamico e coinvolgente ad ingresso gratuito. Sempre il 4 agosto, per chi ama il reggae, c'è Ragamuffin Festival, reggae e hip hop protagonisti al Théâtre de Verdure, al Jardin Albert Premier a Nizza. Tra gli ospiti, Kozik e Nfayapid, Vanu Pied, e io vi consiglio chi aprirà la serata, Marcus Gad, tra i maggiori interpreti del reggae roots contemporaneo, arriva dalle terre di oltremare, dalla Guyana, ed è capace di unire spiritualità, influenze Kanak, soul e sonorità urbane. Una lunga serata all'insegna delle vibrazioni reggae e dell'energia live a Nizza il 4 agosto alle ore 19. Dal 4 all'8 agosto c'è il Festival de Meaux. La letteratura incontra il pubblico in varie località delle Alpes Maritimes. Ci sarà a Biot l'appuntamento con Francis Huster martedì 4 agosto alle 21, sabato 8 agosto a Venanson, Lionel Astier alle 20:30. Mercoledì 5 agosto Golden Black, viaggio musicale attraverso la storia, in corso Honoré Cresp a Grasse, uno show colorato e pensato per tutte le generazioni con la musica che attraversa le epoche fino al futuro partendo dalla preistoria. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, festa patronale di Santa Chiara Saint-Paul-de-Vence, questo borgo meraviglioso nell'entroterra nizzardo che celebra una delle sue patrone con 4 giornate dedicate alle tradizioni popolari, processioni religiose, balli, giochi tradizionali per bambini e momenti conviviali animeranno il centro storico di Saint-Paul-de-Vence. Giovedì 6 agosto, festival musicale di Menton. C'è un festival di musica classica inaugurato qualche giorno fa e che andrà avanti per tutto il mese di agosto. Io vi segnalo l'appuntamento del 6 di agosto al Palais de l'Europe con il duo formato da Vasilena Serafimova alla marimba e dal pianista Thomas Enko. Il concerto intreccerà Bach, Rachmaninoff e improvvisazioni originali con influenze jazz, balcaniche e pop. Dal 7 al 9 agosto, per chi ama la musica elettronica, altro che Tomorrowland, c'è Le Plages Electroniques a Cannes, nella plage davanti al Palais des Festivals et des Congrès, uno dei più importanti festival europei dedicati alla musica elettronica. Dal 7 al 10 agosto, tantissimi nomi, vi elenco solo le headliner per ogni giornata, i protagonisti assoluti. E Martin Garrix venerdì 7 agosto, sabato 8 agosto Marshmello, domenica 9 agosto DJ Snake e anche l'italiano Mo Black, re della Afro House. Da venerdì 7 a sabato 8 agosto Festival del Libro dell'Ottine, siamo in montagna ad Auron e Saint Dalmas le Sauvages. La 12ª edizione del Festival del Libro dell'Ottine riunisce 40 autori e autrici in 2 giornate dedicate alla letteratura. Il 7 agosto omaggio ad Amy Winehouse al Parvis de l'Hôtel de Ville a Saint-Laurent-du-Var, cioè sul piazzale del municipio. L'ingresso è gratuito. Josephine Cosoletto renderà omaggio ad Amy Winehouse con uno spettacolo dal titolo Sur le Pas d'Ami. Da sabato 8 a domenica 16 agosto Festin d'Isola, 9 giorni tradizioni, musica e spettacoli a Isola, siamo sulle Alpi Marittime, la sera fa freschetto, copritevi. Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nelle Alpi Marittime è questo tradizionale festino dell'isola, di Isola, 9 giorni di celebrazioni che uniscono folklore, musica, gastronomia e appuntamenti popolari. Sul nostro sito trovate il programma completo del festival. Douce France, omaggio alla grande canzone francese, alle ore 21 di sabato 8 agosto al Théâtre de Verdure a Saint-André-de-la-Roche, uno spettacolo musicale che porterà al pubblico la grande tradizione della chanson francese con ingresso gratuito. Domenica 9 agosto, concerto di chiusura del Nice Classic Festival. Anche a Nizza, come a Mentone, c'è un festival di musica classica nel chiostro del monastero di Simier. Il 9 agosto alle 20, gran finale con il sassofonista Sandro Compagnon, il pianista Charles Essier e Pierre Bertrand con un progetto musicale che unirà musica classica, jazz e improvvisazione. Lunedì 10 agosto Violetta Parra rivive tra musica antica e tradizione cilena. Violetta Parra, una delle più grandi voci del Cile, rivivrà in uno spettacolo musicale a Saorge alle ore 18 presso la chiesa di Saint-Sever con l'ensemble Il Festino, che proporrà uno spettacolo dal titolo Una Flor Voy a Nombrar. Al termine è previsto un tradizionale balletto per tutti, un balletti, un momento danzante nella piazza della chiesa. Martedì 11 agosto per il Festival Grimaldin allo Château de Grimaud ci sarà il collettivo internazionale IOM, formato da musicisti provenienti da Brasile, Angola, Italia e Grecia. Il gruppo fonde samba, forró, ritmi capoverdiani e sonorità mediterranee in uno spettacolo ricco di energia. Da mercoledì 12 a domenica 16 agosto la Farandole, il mondo danza a Nizza, in diversi luoghi della città, torna uno dei festival internazionali più importanti del folklore in Europa. Per 5 giorni gruppi provenienti da numerosi paesi presenteranno danze tradizionali, musiche popolari, costumi tipici e spettacoli che raccontano culture e tradizioni di tutto il mondo. Mercoledì 12 agosto Patrick Sébastien porta la festa a San Rafael. Con la sua inesauribile energia, Patrick Sébastien torna sul palco con uno spettacolo dedicato ai suoi grandi successi e ai brani del nuovo album Olé Osé Volume 2. Lo show sarà arricchito anche dalla presenza di un DJ e di ballerine, trasformando il porto di San Rafael mercoledì 12 agosto in una grande festa estiva. Giovedì 13 agosto c'è il Giardino delle Fiabe e delle Leggende, ore 21, all'Eco Park Auguste Escoffier, Villeneuve-Loubet. Lo spettacolo, Se il flauto potesse raccontare, conduce il pubblico in un viaggio musicale tra la preistoria e il Novecento. Ingresso gratuito. Venerdì 14 agosto, Carnaby Street, Beatles e Rolling Stones rivivono a Saint Paul de Vence. Ore 21, Place de la Courtin a Saint Paul de Vence. Il gruppo rende omaggio ai due giganti del rock britannico. Da Yesterday a Satisfaction, passando per Brown Sugar e Angie, il concerto farà rivivere i grandi classici dei Beatles e dei Rolling Stones. Sabato 15 agosto, la giovane band dei Popcorn, composta da musicisti della Music Academy International DNC, proporrà una serata dedicata ai grandi successi funk e rock, reinterpretati con uno stile moderno ed energico, a Villeneuve-Loubet, presso l'Esplanade Joséphine Baker, alle ore 21. Sempre Ferragosto, Sympathy porta in vita gli anni 70 e 80 con uno spettacolo coinvolgente pensato per tutte le generazioni, a ingresso gratuito, con questa band che si esibirà alle ore 21 in Place de France a Mandelieu-la-Napule. Sabato 15 agosto ancora, Cavalier balla con la febbre degli anni 80, 90 e 2000, DJ show alle ore 21. E poi la festa continuerà fino a mezzanotte e mezza, con una piccola interruzione alle 22.30 sull'Esplanade Saint-Estelle a Cavalier-sur-Mer per lo spettacolo pirotecnico. C'è il Festival Monte Carlo Summer Festival, appunto, Salle des Étoiles al Sporting Club di Monte Carlo. Sabato 15 agosto salirà sul palco Laura Pausini. Un tributo agli O2 è atteso per domenica 16 agosto alle ore 21 nella piazza centrale di Auron. I With You, tribute band composta da musicisti della Costa Azzurra, ripropongono grandi successi degli U2 in uno spettacolo che restituisce tutta l'energia della celebre band irlandese. Ingresso gratuito. Festa di San Rocco a Saint Paul de Vence alle 9 di domenica 16 agosto, 9 del mattino, Cappella di San Rocco a Saint Paul de Vence. La tradizionale festa di San Rocco prevede celebrazioni della messa, seguita dalla distribuzione gratuita del tradizionale pan bagnat offerto dal comitato delle feste. E ancora una festa patronale, quella di San Bernardo, domenica 16 agosto in Place Clemenceau a Castellar. Anche qui siamo nell'entroterra nizzardo, ore 11 del mattino. Il programma comprende una messa, la processione, il saluto del sindaco, animazione musicale e il tradizionale appuntamento serale con la Suppo Pistou, offerta gratuitamente dal comune. La festa proseguirà con balli popolari, punti di storo e momenti conviviali che concluderanno il ricco calendario degli eventi estivi della Costa Azzurra fino al 16 agosto, ma poi noi ve ne racconteremo ancora altri per la restante parte del mese di agosto. Ritrovate quanto vi ho raccontato in questi minuti anche online sul nostro sito radionizza.it, sezione agenda, con tutti gli eventi che vi ho elencato fin qui. E poi ci ritroveremo in onda su Centrale Milano e in podcast, sui podcast di Radio Nizza sulle varie piattaforme, con un'altra edizione dell'agenda della Costa Azzurra. A presto, un saluto da Marco Casa.

0: Macron promette aiuti nel VAR, la Francia punta al deficit sotto il 5%, ci riuscirà? E Brigitte Macron a Bormes les Mimosas. Benvenuti al Noziario di Francia Oggi Centrale Milano per martedì 18 agosto 2026 su franciaoggi.com, il podcasting tramite chatbot AI e non demeni sui 1575 kilocicli. In redazione Marco Ugo Barsotti, a Nizza e da Parigi Rachel Costa. Macron promette ai cittadini del VAR gli stessi aiuti destinati alle zone colpite del sud-ovest. Durante la sua visita a Bormes-les-Mimosas, il presidente Macron ha annunciato che verranno attivati per il Dipartimento del VAR gli stessi meccanismi di sostegno già previsti per le aree colpite dagli incendi del sud-ovest della Francia. Il capo di Stato ha confermato che l'assistenza sarà estesa ai comuni, alle realtà economiche e ai singoli cittadini che hanno subito i danni. Per i roghi, nelle ultime settimane il VAR è stato colpito da diversi incendi, tra cui quello più rilevante nel massiccio di Bessillon, che ha distrutto 6.300 ettari di territorio e richiesto 18 giorni di intervento incessante da parte dei vigili del fuoco. Il bilancio è critico, con circa 6.000 persone evacuate e numerose abitazioni danneggiate in comuni come Cotignac, Montfort-sur-Argent. L'intervento si aggiunge alle misure già programmate per la Gironda, dove i mega incendi hanno devastato 42.000 ettari. In quel contesto, il primo ministro Sébastien Lecornu ha promesso l'erogazione di 12 milioni di euro, ma come abbiamo visto sul notiziario di ieri, è stato booed. Insomma, l'hanno fischiato. Ridurre il deficit pubblico sotto il 5% e rivedere le pensioni? Le prime mosse del governo francese per il bilancio 2027. Il governo francese si prepara a sottoporre all'Assemblea nazionale il progetto di legge di bilancio per il 2027. Le prime indicazioni suggeriscono l'intenzione di ridurre il deficit al 4,9% del prodotto interno lordo l'anno prossimo, un valore che si avvicina al 5% previsto per il 2026. Questa strategia allontana l'obiettivo di scendere al 3% entro il 2029, rendendo necessari risparmi più consistenti per gli anni a venire, quando ci sarà un altro Presidente della Repubblica. Per raggiungere tale traguardo, l'esecutivo dovrà individuare risparmi per circa 28 miliardi di euro, sebbene il primo ministro Sébastien Lecornu abbia escluso l'introduzione di nuovi aumenti fiscali, il governo sta aumentando diverse opzioni. Tra queste emerge la proposta di una sottoindicizzazione di alcune pensioni rispetto all'inflazione. Il ministro dell'Economia, Roland Lescure, ha suggerito che la questione della contribuzione dei pensionati più abbienti meriti un approfondimento, proponendo di adeguare i loro assegni a un ritmo più moderato rispetto al costo della vita per tutelare le pensioni più basse. Rileggiamo la frase che ci sembra bizzarra. Il ministro dell'Economia ha suggerito che la questione della contribuzione dei pensionati più abbienti meriti un approfondimento, proponendo di adeguare i loro assegni a un ritmo più moderato rispetto al costo della vita per tutelare le pensioni più basse. Parallelamente si valuta l'introduzione di misure nel settore della sanità, come l'aumento delle franchigie mediche e la riduzione dei rimborsi per determinati farmaci e prestazioni. Inoltre è in corso una riflessione sulle nicchie fiscali e sulle agevolazioni vigenti per ottimizzare le entrate dello Stato. Tutte queste cose per un 0,1% misero previsto per l'anno prossimo, che poi, come probabilmente è accaduto quest'anno, non si riuscirà a raggiungere. Non vogliamo comunque essere Cassandre, sentiamo cosa vuol raccontarci Rachel.
1: Editoriale di Rachel. L'arte di svuotare le tasche con un sorriso di Stato. Ah, la magia della contabilità francese. Qualcuno mi spieghi come si passi dal sogno del 3% alla realtà del 4,9% senza far scoppiare la bolla? È un gioco di prestigio? Si sposta all'asticella mentre l'economia inciampa? Un obiettivo che si allontana come l'orizzonte, mentre i burocrati a Matignon cercano di convincerci che questo lento declino sia in realtà una strategia brillante per la nostra stabilità. Chiedere dal nuovo modo dei pensieri. Sembra che per pareggiare i conti serva un sacrificio umano o almeno un sacrificio finanziario. La parola d'ordine è sottoindicizzazione, quasi poetica, non trovate? Pratica, se sei un po' troppo benestante, il tuo potere da acquisto viene sacrificato sull'altare del deficit. Una lotta contro l'avarizia o solo un modo elegante per dire che le casse dello Stato sono più vuote di quanto vogliono ammettere? Ma non finisce. Non possiamo attingere i pensionati, passiamo alla salute. Raddoppiare le franchigie, ridurre i rimborsi per i medicinali. È un piano impeccabile, Sel. Unico obiettivo è far sì che la gente smetta di malarsi per evitare di pagare. È una strategia di prevenzione sanitaria molto efficace, a quanto pare se il costo della cura è troppo alto. La malattia scompare per pura rinuncia economica. Tra tasse che non vogliono alzare e spese che devono tagliare, questi signori giocano a scacchi con la vita reale. Promettono di non toccare il portafoglio direttamente, ma poi passano sotto banco a svuotare i conti correnti con mille piccoli colpi invisibili. La politica, in fondo, è l'arte di far sembrare un saccheggio una necessaria gestione della crisi. Complimenti davvero, l'illusione perfetta. Koan del giorno. Monaco chiese al maestro: se un contadino riduce la sua riserva di grano per proteggere l'integrità del granaio, avrà ancora da mangiare quando l'inverno diventerà rigido? Il maestro rispose: il granaio sarà immacolato e sicuro. Ma il contadino scoprirà che la solidità delle mura non sa saziare la fame. Allora il monaco insistette: ma se il granaio è l'unico scudo contro la carestia, ha senso privarsi del cibo per salvare la struttura? Il maestro sorrise e disse: un granaio pieno di polvere è solo una bomba monumentale per chi ha scelto di conservare il contenitore dimenticando il contenuto. Ma torniamo alle notizie. Brigitte Macron a Bormes Les Mimosas per un ultimo, emozionante appuntamento. L'estate del 2026 assume un sapore particolare per Emmanuel e Brigitte Macron. Mentre trascorrono i mesi estivi nel dipartimento del Var, tra momenti in famiglia e attività ufficiali, il nostro periodo segna l'inizio della fine di un lungo capitolo, che la coppia lascerà il Palazzo dell'Eliseo la prossima primavera. Lunedì 17 agosto, i due hanno partecipato alla commemorazione dell'82esimo anniversario della liberazione di Bormes Les Mimosas, un appuntamento che è ormai diventato un rituale annuale per loro. Durante l'evento, la First Lady è stata accompagnata dal sostegno di Stephen Byrne, con cui condivide un profondo legame di fiducia. Dopo la cerimonia solenne e l'aperitivo in piazza Saint-François, il capo dello Stato ha incontrato i sindaci delle zone colpite dagli incendi e i vigili del fuoco che hanno lottato contro le fiamme, prima di dialogare con i veterani e gli abitanti del villaggio. La serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico sulla spiaggia di La Favière, chiudendo in bellezza una giornata intensa per la coppia, ormai profondamente legata a questo territorio. Lala, 17 agosto 2026, fact check by Gemma 4. Crisi dei lanciari spaziali. L'industria è nel panico per la dipendenza da SpaceX. Nel mercato occidentale dei lancianti spaziali sta attraversando un momento di profonda incertezza che sta scatenando allarmi tra gli operatori del settore. Nonostante l'aerospazio abbia vissuto un periodo di grande espansione nell'ultimo decennio, la disponibilità di vettori per lanciare i satelliti sta diminuendo, creando una situazione di panico. Caleb Henry, direttore della ricerca presso Quilty Space, segnala che la crescente domanda di costellazioni satellitari non trova riscontro in una capacità di lancio adeguata. Al centro di questa crisi si trova la posizione di SpaceX, l'azienda che ha garantito la stabilità del mercato mondiale con il Falcon 9. Sta ora spostando le proprie risorse verso il più grande razzo Starship. Questo cambiamento genera forti preoccupazioni, poiché sembra che l'azienda possa dare priorità ai propri progetti, come la costellazione Starlink, a scapito dei clienti commerciali. Le previsioni indicano che l'operatività del Falcon 9 potrebbe subire una drastica riduzione o terminare entro i prossimi anni, lasciando l'industria senza il suo pilastro principale. Questa vulnerabilità è stata aggravata dalle conseguenze della guerra in Ucraina, che ha rimosso i vettori russi dal mercato occidentale. Sebbene l'Europa stia cercando di rispondere con l'Ariane 6 e gli Stati Uniti con i programmi Vulcan e New Glenn, entrambi i percorsi hanno incontrato ostacoli significativi. Il Vulcan ha subito ritardi dovuti a problemi tecnici e il New Glenn ha affrontato un grave incidente durante i test, pretendendo l'ingresso di questi nuovi vettori nel mercato molto più incerto e lento del previsto. Sebbene siano in fase di sviluppo nuovi sistemi di lancia, l'impiego di tecnologie come quelle di Rocket Lab o Stoke Space richiederà ancora tempo prima di raggiungere una cadenza regolare. e esperti prevedono che la carenza di vettori diventerà critica intorno al 2028. Senza una diversificazione immediata e affidabile, l'industria spaziale globale rimane pericolosamente dipendente da un unico fornitore, con rischi enormi per il futuro del settore. Ars Technica, 17 agosto 2026, fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Francia Oggi e Radio Centrale Milano per martedì 18 agosto 2026 su In Athens. Da Parigi sono Rachel Costa. Tensioni nel Medio Oriente e minacce di attacco. Ex presidente americano Donald Trump ha inasprito i toni nei confronti dell'Oman, minacciando uso della forza militare nel caso il paese dovesse ostacolare l'accordo riguardante l'Iran. La dichiarazione arriva in un momento di estrema instabilità geopolitica. Autorità internazionali osservano con attenzione la potenziale escalation. L'obiettivo di Trump è esercitare una pressione diplomatica attraverso la minaccia di un intervento diretto, mentre le scadenze per le trattative di pace si avvicinano rapidamente. L'espansione dell'intelligenza artificiale. Un nuovo e mastodontico progetto sta prendendo forma nel settore tecnologico. La società Nvidia ha annunciato un investimento senza precedenti per la costruzione di un centro dati destinato a supportare le ambizioni di OpenAI. Questo piano prevede l'impiego di una potenza di calcolo straordinaria, fondamentale per lo sviluppo dei futuri modelli di intelligenza artificiale. L'operazione segna un passo decisivo nella corsa al dominio tecnologico globale. Nuova ondata di scontri tra Russia e Ucraina. Il conflitto in Ucraina è segnato da nuovi e feroci scambi di artiglieria. Le ultime segnalazioni confermano un aumento dell'intensità degli attacchi aerei e terrestri, con impatti devastanti sulle infrastrutture strategiche. Mentre i combattimenti continuano, la comunità internazionale esprime preoccupazione per l'aggravarsi della situazione umanitaria. La violenza della guerra sembra non dare tregua, portando a una costante escalation delle operazioni militari. Sovrano norvegese ricoverato in ospedale. Il re Harald della Norvegia è stato ricoverato di urgenza a causa di una condizione medica legata a una rara painting di patologia del sangue. Il monarca, figura storica della monarchia europea, è attualmente sotto stretto controllo medico. Con le informazioni ufficiali, il sovrano rimarrà in terapia per un periodo di riposo forzato di circa 2 settimane. La notizia ha suscitato una vasta ondata di solidarietà tra i cittadini e i leader mondiali. Crisi nel settore automobilistico tedesco. L'industria dei motori in Germania sta affrontando uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Le manovre di riduzione del personale hanno raggiunto livelli record, riflettendo una contrazione strutturale del settore. Questa crisi non riguarda solo la produzione, ma anche l'impatto sul mercato del lavoro globale. Molti analisti avvertono che la trasformazione industriale in corso sta mettendo a dura prova la tenuta economica del paese. La battaglia legale di Meta sulla dipendenza digitale. La società tecnologica Meta si trova sotto i riflettori per una causa legale di portata critica in California. L'accusa riguarda il presunto design intenzionale delle piattaforme digitali per indurre una dipendenza tra i giovani utenti. Se le sentenze dovessero andare contro l'azienda, le conseguenze finanziarie e di immagine potrebbero essere senza precedenti. Questa causa rappresenta una sfida fondamentale per il futuro del modello di business delle reti sociali. Tesla è il futuro della mobilità autonoma. Tesla sta per lanciare il suo nuovo modello rivoluzionario, il Cybercab, un veicolo concepito interamente per il trasporto autonomo. La particolarità del modello risiede nell'assenza totale di volante e pedali. Il lancio è previsto per dare inizio a un servizio di trasporto condiviso gestito da sistemi automatizzati. La mossa mira a ridefinire il concetto di mobilità urbana, portando l'automazione ai massimi livelli tecnologici. Un'imponente infrastruttura digitale di OpenAI. Il settore dell'intelligenza artificiale sta vivendo una fase di espansione infrastrutturale senza precedenti. Nvidia sta consolidando la propria leadership finanziando progetti di centri dati su scala massiva. L'obiettivo è garantire la potenza di calcolo necessaria per sostenere la crescita esponenziale di OpenAI. Questo investimento è considerato un pilastro fondamentale per l'evoluzione della tecnologia generativa. Eti a Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per martedì 18 agosto 2026. Parigi, cielo molto nuvoloso. Esperto Regis Crepe riferisce che per Parigi la giornata sarà caratterizzata da un cielo molto carico di nuvole. Durante la mattina avremo temperature di 21 con venti di 15 km orari e assenza di pioggia. Nel pomeriggio il caldo sarà più intenso con una massima di 27 e nuvole sempre presenti. Verso sera la temperatura scenderà a 25 con un lieve rischio di rovesci del 20%. Durante la notte il clima rimarrà nuvoloso con una minima di 22 e venti di 10 km orari. La situazione meteorologica si manterrà complessivamente stabile per tutto l'arco della giornata. Ma con Monte Carlo, sole e calore. Per il principal tall la giornata si prospetta serena con temperature tra 25 e 31. La mattina si prospetta soleggiata con qualche nuvola alta e venti calmi. Nel pomeriggio il cielo si velerà leggermente lasciando spazio a un clima molto caldo, con 31. Sera la temperatura scenderà a 27 con una leggera velatura e venti a 10 km orari. Durante la notte il tempo sarà poco nuvoloso con una minima di 25 e venti deboli. Il sole continuerà a splendere rendendo l'atmosfera molto piacevole per l'intera giornata. Da una velatura e temperature stabili. Esperto Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo riferisce che a Milano la giornata sarà caratterizzata da velature sparse. La mattina il cielo sarà poco nuvoloso con temperature di 22 e venti deboli da est-nord-est. Nel pomeriggio l'aria si scalderà raggiungendo i 32 con cielo parzialmente coperto. La serata vedrà la presenza di velature estese con temperature stabili a 32 e venti leggeri. Durante la notte il cielo rimarrà poco nuvoloso con una temperatura di 22 e venti a 4 km orari. Le condizioni climatiche resteranno complessivamente stabili per tutto il corso della giornata. Lo Yole Meteo di Rachel, la dittatura del clima. Ma davvero non possiamo più godercela una giornata di sole senza colpevolizzare l'universo? Ogni singola nuvola che passa sembra essere l'inizio della fine del mondo secondo i moderni accademici della catastrofe. Se piove è colpa del riscaldamento globale, se c'è il sole è una provocazione della natura. Non è che forse stiamo solo esagerando per sentirci importanti in un mondo che cambia troppo in fretta? Quando il giorno? Monaco chiese: qual è il volto del cielo oggi? Zhao Shu rispose al cielo: è un manto senza colore. Il monaco replicò: è la pioggia che bagna la terra? Zhao Shu concluse: è solo il respiro del mondo. E questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su Blue Sky e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie, da Francia oggi con centrale Milano 1575 kilocicli.
2: Radio in Vetta, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

0: The French Touch. Dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.
1: Bentrovati su Radio Nizza, sono Arturo Bolognini e voi state ascoltando una nuova puntata di The French Touch, il programma in cui raccontiamo storie di musica che uniscono la Francia all'Italia. In questa occasione parliamo di un gigante della canzone d'autore italiana, e cioè Gino Paoli, capostipite della scuola genovese che con la propria musica ha contribuito a diffondere l'arte della musica italiana nel mondo. Ne parliamo qui su The French Touch perché ovviamente anche lui, come tutti, ha subito delle influenze, e cioè quelle dei grandi chansonnier francesi e della musica francese in generale. Questo significa che nel corso della propria carriera ha reso omaggio in più di un'occasione

0: col cantautorato francese, e ciò si è riflesso parecchio nella sua produzione artistica. Come da usanza, lo introduciamo con la sua canzone più famosa, che è a tutti gli effetti Il cielo in una stanza. E quindi Gino Paoli, Il cielo in una stanza.
1: Quando sei qui con me,

una pietra miliare a tutti gli effetti della canzone italiana. D'altra parte, si tratta di una canzone realizzata da un peso massimo come Gino Paoli, insieme, nella versione che avete appena ascoltato, a Ennio Morricone, che non partecipò alla prima realizzazione della canzone, ma arrangiò quella più famosa nel 1962. Del peso e dell'importanza di questa canzone anche per la cultura francese, tra l'altro, abbiamo già parlato nella puntata di The French Touch dedicata a Carla Bruni, che, come alcuni ricorderanno, ha realizzato una propria cover in lingua francese, cioè Le Ciel dans une chambre. Ma come dicevamo, se da un lato è vero che Gino Paoli è riuscito con le sue canzoni a arrivare alle orecchie di autori e interpreti francesi, si può dire anche il contrario, e cioè che grandi della musica francese hanno ispirato e dato vita alla creatività di Gino Paoli, che ha tradotto alcune delle grandi canzoni della chanson francese. Partiamo subito con un esempio, e cioè Les Amants d'Anjou di Edith Piaf, di cui ascoltiamo un breve estratto per farci un'idea della canzone originale.

0: Questa canzone è del 1956 e al tempo fu estremamente innovativa, oltre che un grande successo. Racconta del suicidio di due giovani innamorati ed è per questo motivo che quando Herbert Pagani cercò di tradurre la canzone in italiano e rappresentarla alla TV, venne fermato dalla censura della Rai. Riuscì solo nel 1969 a farsi ascoltare e di lì a poco Gino Paoli avrebbe realizzato la propria cover, sempre sul testo di Pagani. Nel 1971 poi questa sarebbe stata inserita all'interno dell'LP Le due facce dell'amore. La sua versione fa così.
1: Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè.

0: centro, però. Il testo italiano è fedelissimo all'originale e la storia è la stessa, cambia solo un po' il titolo, che diventa Albergo Ore. Comunque si tratta di un perfetto esempio dello sguardo che Gino Paoli rivolgeva verso il mondo della canzone francese. E per continuare ad analizzare ciò, facciamo un salto temporale estremamente in avanti, fino al 2017, cioè quando esce 3, l'album di Gino Paoli e il jazzista Danilo Rea, che è un intero omaggio al rapporto tra la musica francese e quella italiana. Si tratta di una serie di riarrangiamenti di brani storici del canzoniere francese, come La Mer, Ne me quitte pas e anche Un bel histoire, che alcuni ricorderanno, non è altro che Un'estate fa in italiano. Per capire bene la natura di quest'opera, anche da un punto di vista musicale, altro non si può fare se non ascoltarla. E quindi questi sono Gino Paoli e Danilo Rea in Ne me quitte pas.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà, oublie le temps des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quittez pas, ne me quittez pas.

L'originale è del 1958 ed è uno dei grandi successi di Jacques Brel, che l'ha reso il cantautore che tutti oggi conoscono. Teniamo presente che in questa registrazione Gino Paoli invece canta nel 2017, cioè all'età di 83 anni, e comunque riesce a trasmettere con la voce una grande potenza emotiva. Gli arrangiamenti al pianoforte sono di impostazione di scuola jazzistica, ma hanno la capacità di dare lo spazio al cantato che merita, rimanendo un po' in secondo piano. E questa è un po' la forza dell'album. Di questa canzone in particolare, tra l'altro, è presente anche la cover con testo interamente in italiano, dal titolo Non andare via. Mentre il nostro tempo volge al termine, vi lascio un'ultima chicca, e cioè un'occasione in cui Gino Paoli non ha propriamente realizzato una cover, ma è stato coinvolto in un progetto che l'ha messo sullo stesso piano di Charles Aznavour. Mi riferisco alla colonna sonora dello storico film di animazione Disney La Bella e la Bestia del 1991, che nella versione originale vedeva un duetto tra Céline Dion e Peebo Bryson, mentre in quella francese Charles Aznavour insieme a Liane Folly, e per quella italiana Gino Paoli con la figlia Amanda Sandrelli. I motivi di queste scelte ovviamente sono vari e dettati non soltanto da bisogni artistici, ma è comunque bello che alla fine si sia venuto a creare un parallelo tra Gino Paoli e appunto quella corrente di artisti francesi che tanto abbiamo visto stima. E allora, per fare un breve tuffo nei ricordi, ci ascoltiamo un pezzo di Gino Paoli e Amanda Sandrelli in La Bella e la Bestia.

0: E su questi acuti siamo arrivati alla fine. Io, come sempre, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi saluto. Da Arturo Bolognini, questo era The French Touch. Vi lascio a una proposta di Radio Nizza che chiude un po' un cerchio, perché se è vero che in una puntata precedente avevamo già ascoltato Le Ciel dans une chambre nella versione francese appunto di Carla Bruni, ci era mancato di sentire il duetto insieme a Gino Paoli. E allora, questi sono Carla Bruni e Gino Paoli in Le Ciel dans ma chambre.
1: The French Touch, dialoghi musicali franco-italiani a cura di Arturo Bolognini.

0: Radio Centrale Milano. Era ora. Che musica, ragazzi.
1: Anarchi come? Sono un demonio io. Una belva umana. Altro che anarchico. Sono dotato di una tale dose di cattiveria da affossare tutte le guerre del mondo. Sono anche brutto. Per rappresaglia. Fascino zero. Forse sono malato di fegato, ma non mi curo. Così imparano. L'anarchico. Gli anarchici amano l'umanità. Sono una merda io, altro che anarchico. A me l'umanità mi piace guardarla dall'alto. A volte spengo la luce e mi metto alla finestra. Ridicoli loro, eh? Curano la facciata e qualche volta anche il di dietro. E io invece da qui li vedo ribaditi, spiaccicati sul marciapiede, schifosi, con le gambette che escono dalle spalle. Bisogna renderle chiare le superiorità morali anche con fatti materiali, se no si afflosciano le superiorità. Solo così si spiegano i campanili e le torri Eiffel. Qualcuno dice, andare a Dio, guardare sotto, dalla torre Eiffel, quando si è sullo stesso piano degli uomini è difficile considerarli come delle formiche, ti sfiorano, ti accarezzano, ti entrano dentro, che schifo, ci si affeziona, non c'è niente di peggio dell'amore, me lo devo ricordare, sono una merda io. Che c'è, eh? Guardami in solo. Stupidini! È il tempo che è cattivo? No, sono io che sono una merda! I bambini. Come li odio i bambini. Con i bambini è più difficile. Eh? È come bocciare il pallino. Ci vorrebbe l'anticipo. Ma cresceranno, diverranno dei bei testoni, allora io guarda, guarda come corrono, guarda, mai che guardano sotto una macchina, mai. Io sono per le macchine, sono una merda, prendi, è tuo, tu prendilo, prendilo, prendilo, l'ha mancato, guarda, negati, non ne prendono mai uno, guarda. Una volta uno l'hanno preso, non era un bambino, no? Era un anziano. Meglio che niente. L'ambulanza. Io giù che arrivo primo. L'ambulanza. Ci ho cadato lì primo. L'ho visto lì per terra. Ho visto tutto quel sangue. Quanto, quanto sangue. Stai calmo, mi dicevo. Non è niente. Non è più commovente di un po' di smalto fresco. Dai. Fai conto che gli abbiano dipinto la faccia di rosso. Tutto qui. Dai, che ti fregano su giù. A un certo punto ho sentito una sporca dolcezza. Una schifosa pietà prendermi alla nuca e anche alle gambe. E sono svenuto. Ma come? Sono una merda. Mi sono risvegliato in farmacia. Erano gentili, mi davano da bere. Mi davano dei gran pacche sulle spalle. Mi volevano bene. No. Sono scappato, li ho insultati. Sono corso a casa terrorizzato. Per un attimo. Anche se solo per un attimo ho avuto paura di non essere neanche una merda.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Thank you, thank you. It still is not right.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo, il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

0: saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.
1: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.

tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Wave, l'onda del rock. Raw male vocals. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Loving Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

Rock Wave. Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells, si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sansom, ma lei è Melissa Kassab.

soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles, registrato ad Abbey Road, con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Deja Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera, con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo, Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Hallo, ich bin Marco und ich höre Radio Centrale Milano.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Collaborazione molto particolare tra Brian Fallon, che è il leader dei Gaslight Anthem, e il progetto Flotilla, nato a Los Angeles, che è nota per fare delle pubblicazioni con vari ospiti e vari stili musicali. Il pezzo è del 1976, un classico della band Blue Oyster Cult, qui riletto in una versione molto intimista ed atmosferica, una versione molto particolare di questo classico della musica americana. Vi avevo detto che Neil Young sarebbe tornato, in questo caso è insieme a Stills per quanto riguarda questo progetto Stills Young Band del 1976, l'unica uscita discografica di questi due personaggi che sembra non andassero poi molto molto d'accordo. Noi lo riascoltiamo in una versione del cantautore americano Steve Earle, nato in Virginia nel 1955. Long May You Run, per voi qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Ed era Steve Earle con questa versione di Long May You Run attribuito alla Stills Young Band, anche se poi la canzone è stata scritta dal grande Neil Young ed era una canzone dedicata a una sua chitarra del 1948. Lui diceva che tu possa correre a lungo. Un album di cover intitolato Heart of Gold, The Songs of Neil Young, è uscito nel 2025. I proventi sono andati alla Bridge School Orchestra, un'organizzazione che Neil sostiene da tanti e tanti anni. C'erano vari artisti, oltre a Steve, hanno collaborato i Lumineers, Eddie Vedder, Doobie Brothers, Fiona Apple e tantissimi altri. Una canzone italiana per un cantautore romano che riprende un classico di Lucio Battisti, Amarsi un po'. Lui è Valerio Billeri e lo ascoltiamo in questa versione registrata dal vivo al Teatro Trastevere di Roma nel marzo 2025. L'originale era del 1977, faceva parte dell'album Io Tu, Noi Tutti, Amarsi un po', da Valerio Billeri.

0: Rock Wave.
1: Amarsi un po' l'abbiamo riascoltata in questa versione di Valerio Billeri, cantautore romano, tra l'altro tifosissimo della Roma, e mi sembra anche giusto, che restituisce la delicatezza dell'originale, però senza tradirne lo spirito del grande Lucio di Mogol, brano che ribadisce anche il legame di Billeri con la canzone d'autore italiana, ripeto, registrata al Teatro Trastevere nel 2025. Ora Blonde Shell ci fa riascoltare un classico dei Talking Heads, si intitola Thank You for Sending Me an Angel, brano d'apertura dell'album del 1978 More Songs About Buildings and Food, una canzone coprodotta da Brian Eno. Blonde Shell.

Blonde Shell, pseudonimo di Sabrina Teitelbaum, artista losangelina che ha esordito come Baum, ha riproposto questa versione molto particolare di un pezzo dei Talking Heads, Thank You for Sending Me an Angel. Il brano è stato inserito in una compilation che celebra il film del 1984 diretto da Jonathan Demme, Stop Making Sense, un film concerto in cui venivano ripresi i pezzi più famosi della band di David Byrne. A quella scaletta avevano partecipato 16 artisti, tra cui Paramore, Cavemen, Linda Lindas, i grandiosi The National e molti molti altri. Il pezzo che arriva ora è un brano del 1982, si intitola Let's Go to Bed, che riascoltiamo in questa versione di Broken Beer.

0: il meglio della musica rock.
1: Broken Mirror, Let's Go to Bed. Questa formazione che arriva da Londra è un duo che è stato paragonato a band come Radiohead, Cranberries, Fleetwood Mac, addirittura Nirvana, ma loro hanno ripreso questo brano del 1982 dei Cure, che a suo tempo ha segnato la svolta pop della band. Era uscito come singolo e poi è stato incluso nella compilation Japanese Whisper e poi in varie raccolte uscite anche successivamente. Questa versione è stata inclusa in una compilation che si intitola Pictures of You, una compilation benefica con artisti di vari paesi da tutto il globo. E a proposito di Londra, la band che arriva ora si chiama London Plain. Loro però sono newyorkesi e sono nati nel 2014. Sono guidati da David Mosey e riprendono un classico del 1984 dei Bronski Beat, un trio synth pop scozzese nato nel 1983 e autore di 3 album. Il brano si intitola Small Town Boy, è famosissimo, e questa versione è stata prodotta da Carlos Dengler, ex componente degli Interpol. Brano molto oscuro, con questa voce molto teatrale di Mosey, con sintetizzatori e chitarre che rompono un po' questa atmosfera molto drammatica. Small Town Boy in questa versione dei London Plain, tutta per voi qui a Rock Wave.

0: ci facciamo una birra e poi...
1: Radio Centrale Milano.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: René DeWaterhouse con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dall'album Love, la band di Ian Hansberry e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Dandy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: I Hang My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata

molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band, I Hang My Head.

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting portato al successo anche da Johnny Cash. Ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante e una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera, con delle versioni minimaliste, alcuni classici, per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly.
2: Father, can you hear me? How have I let you down?

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic, praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'È, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani dei Bright Eyes, ovvero la band di Conor Roberts. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

Un saluto a voi tutti all'ascolto di Centrale Milano sulle onde medie e in streaming e all'ascolto dei podcast di Radio Nizza da Marco Casa. Appuntamento con l'agenda degli eventi da non perdere in Costa Azzurra in questa prima parte di agosto fino al Ferragosto e dintorni. Prende il via martedì 4 agosto il festival teatrale Au Clair de Lune, 5 serate di prosa sotto le stelle. Torna il festival di teatro organizzato dalla compagnia teatrale du Cèdre Bleu nell'ambito delle Nuits Estivales du Château. Siamo allo Château, al castello di Moinsartou, dal 4 al 9 agosto tutte le sere. Martedì 4 agosto Soul and Funk con Mademoiselle Jones sull'Esplanade Jean-Jouan a Roquebrune Cap Martin alle ore 21. Le soirée estivale del Dipartimento delle Alpi Marittime fanno tappa qui con questo gruppo che si chiama Mademoiselle Jean. La band propone un concerto che fonde soul e funk in uno spettacolo dinamico e coinvolgente ad ingresso gratuito. Sempre il 4 agosto, per chi ama il reggae, c'è Ragamuffin Festival, reggae e hip hop protagonisti al Teatro de Verdure, al Jardin Albert Premier a Nizza. Tra gli ospiti, Kozik e Fayapid, Vanu Pie, e io vi consiglio chi aprirà la serata, Marcus Gad, tra i maggiori interpreti del reggae roots contemporaneo, arriva dalle terre di oltremare, dalla Guyana, ed è capace di unire spiritualità, influenze kanak, soul e sonorità urbane. Una lunga serata all'insegna delle vibrazioni reggae e dell'energia live a Nizza, il 4 agosto alle ore 19. Dal 4 all'8 agosto c'è il Festival de Meaux. La letteratura incontra il pubblico in varie località delle Alpes Marittimes. Ci sarà a Biot l'appuntamento con Francis Huster martedì 4 agosto alle 21, sabato 8 agosto a Venanson Lionel Astier alle 20:30. Mercoledì 5 agosto Golden Black, viaggio musicale attraverso la storia, in corso Honoré Crespe a Grasse, uno show colorato e pensato per tutte le generazioni con la musica che attraversa le epoche fino al futuro partendo dalla preistoria. Da giovedì 6 a domenica 9 agosto, festa patronale di Santa Chiara Saint Paul de Vence, questo borgo meraviglioso nell'entroterra nizzardo che celebra una delle sue patrone con 4 giornate dedicate alle tradizioni popolari, processioni religiose, balli, giochi tradizionali per bambini e momenti conviviali animeranno il centro storico di Saint Paul de Vence. Giovedì 6 agosto, festival musicale di Menton, c'è un festival di musica classica inaugurato qualche giorno fa e che andrà avanti per tutto il mese di agosto. Io vi segnalo l'appuntamento del 6 di agosto al Palais de l'Europe con il duo formato da Vasilena Serafimova alla marimba e dal pianista Thomas & Co. Il concerto intreccerà

a Bach, Rachmaninov e improvvisazioni originali con influenze jazz, balcaniche e pop. Dal 7 al 9 agosto, per chi ama la musica elettronica, altro che Tomorrowland, c'è Le Plages Electroniques a Cannes, nella plage davanti al Palais des Festivals et des Congrès, uno dei più importanti festival europei dedicati alla musica elettronica. Dal 7 al 10 agosto, tantissimi nomi, vi elenco solo le headliner per ogni giornata, i protagonisti assoluti: e Martin Garrix venerdì 7 agosto, sabato 8 agosto Marshmello, domenica 9 agosto DJ Snake e anche l'italiano Mo Black, re della Afro House. Da venerdì 7 a sabato 8 agosto, Festival del Libro dell'Ottine, siamo in montagna, ad Auron e Saint-Dalmas-les-Sauvages, la 12ª edizione del Festival del Libro dell'Ottine riunisce 40 autori e autrici in due giornate dedicate alla letteratura. Il 7 agosto, omaggio ad Amy Winehouse al Parvis de l'Hôtel de Ville a Saint-Laurent-du-Var, cioè sul piazzale del municipio. L'ingresso è gratuito. Josephine Cosoletto renderà omaggio ad Amy Winehouse con uno spettacolo dal titolo Sur le pas d'Ami. Da sabato 8 a domenica 16 agosto, Festin d'Isola, 9 giorni tradizioni, musica e spettacoli a Isola, siamo sulle Alpi Marittime, la sera fa freschetto, copritevi. Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate nelle Alpi Marittime è questo tradizionale festino dell'isola, di Isola, 9 giorni di celebrazioni che uniscono folklore, musica, gastronomia e appuntamenti popolari. Sul nostro sito trovate il programma completo del festival. Douce France, omaggio alla grande canzone francese, alle ore 21 di sabato 8 agosto al Théâtre de Verdure a Saint-André-de-la-Roche, uno spettacolo musicale che porterà al pubblico la grande tradizione della chanson francese con ingresso gratuito. Domenica 9 agosto, concerto di chiusura del Nice Classic Festival. Anche a Nizza, come a Mentone, c'è un festival di musica classica nel chiostro del monastero di Simie. Il 9 agosto alle 20, gran finale con il sassofonista Sandro Compagnon, il pianista Charles Essier e Pierre Bertrand, con un progetto musicale che unirà musica classica, jazz e improvvisazione. Lunedì 10 agosto, Violetta Parra rivive tra musica antica e tradizione cilena. Violetta Parra, una delle più grandi voci del Cile, rivivrà in uno spettacolo musicale a Saorge alle ore 18 presso la chiesa di Saint-Sever con l'ensemble Il Festino, che proporrà uno spettacolo dal titolo Una Flor Voy a Nombrar. Al termine è previsto un tradizionale balletto per tutti, un balletti, un momento danzante nella piazza della chiesa. Martedì 11 agosto, per il Festival Grimaldin allo Château de Grimaud, ci sarà il collettivo internazionale IOM, formato da musicisti provenienti da Brasile, Angola, Italia e Grecia. Il gruppo fonde samba, forró, ritmi capoverdiani e sonorità mediterranee in uno spettacolo ricco di energia. Da mercoledì 12 a domenica 16 agosto, la Farandole, il mondo danza a Nizza. In diversi luoghi della città torna uno dei festival internazionali più importanti del folklore in Europa. Per 5 giorni gruppi provenienti da numerosi paesi presenteranno danze tradizionali, musiche popolari, costumi tipici e spettacoli che raccontano culture e tradizioni di tutto il mondo. Mercoledì 12 agosto, Patrick Sébastien porta la festa a Saint-Raphaël. Con la sua inesauribile energia, Patrick Sébastien torna sul palco con uno spettacolo dedicato ai suoi grandi successi e ai brani del nuovo album Olé Osé Volume 2. Lo show sarà arricchito anche dalla presenza di un DJ e di ballerine, trasformando il porto di Saint-Raphaël mercoledì 12 agosto in una grande festa estiva. Giovedì 13 agosto c'è il Giardino delle Fiabe e delle Leggende, ore 21, all'Eco Park Auguste Escoffier, Villeneuve-Loubet. Lo spettacolo, Se il flauto potesse raccontare, conduce il pubblico in un viaggio musicale tra la preistoria e il Novecento. Ingresso gratuito. Venerdì 14 agosto, Carnaby Street, Beatles e Rolling Stones rivivono a Saint Paul de Vence. Ore 21, Place de la Courtin a Saint Paul de Vence. Il gruppo rende omaggio ai due giganti del rock britannico. Da Yesterday a Satisfaction, passando per Brown Sugar e Angie, il concerto farà rivivere i grandi classici dei Beatles e dei Rolling Stones. Sabato 15 agosto, la giovane band dei Popcorn, composta da musicisti della Music Academy International di Nancy,
proporrà una serata dedicata ai grandi successi funk e rock reinterpretati con uno stile moderno ed energico a Villeneuve-Loubet Bay presso l'Esplanade Joséphine Baker alle ore 21. Sempre Ferragosto, Sympathy porta in vita gli anni 70 e 80 con uno spettacolo coinvolgente pensato per tutte le generazioni, a ingresso gratuito con questa band che si esibirà alle ore 21 in Place de France a Mandelieu-la-Napule. Sabato 15 agosto ancora, Cavalier balla con la febbre degli anni 80-90-2000, DJ show alle ore 21 e poi la festa continuerà fino a mezzanotte e mezza con una piccola interruzione alle 22.30 sull'Esplanade Saint-Estelle a Cavalier-sur-Mer per lo spettacolo pirotecnico. C'è il Festival Monte Carlo Summer Festival, appunto, Salle des Étoiles al Sporting Club di Monte Carlo. Sabato 15 agosto salirà sul palco Laura Pausini. Un tributo agli O2 è atteso per domenica 16 agosto alle ore 21 nella piazza centrale di Auron. I With You, tribute band composta da musicisti della Costa Azzurra, ripropongono grandi successi degli U2 in uno spettacolo che restituisce tutta l'energia della celebre band irlandese. Ingresso gratuito. Festa di San Rocco a Saint Paul de Vence alle 9 di domenica 16 agosto, 9 del mattino, Cappella di San Rocco a Saint Paul de Vence. La tradizionale festa di San Rocco prevede celebrazioni della messa seguita dalla distribuzione gratuita del tradizionale pan bagnat offerto dal comitato delle feste. E ancora una festa patronale, quella di San Bernardo, domenica 16 agosto in Place Clemenceau a Castellar. Anche qui siamo nell'entroterra nizzardo, ore 11 del mattino. Il programma comprende una messa, la processione, il saluto del sindaco, animazione musicale e il tradizionale appuntamento serale con la soupe au pistou offerta gratuitamente dal comune. La festa proseguirà con balli popolari, punti di ristoro e momenti conviviali che concluderanno il ricco calendario degli eventi estivi della Costa Azzurra fino al 16 agosto, ma poi noi ve ne racconteremo ancora altri per la restante parte del mese di agosto. Ritrovate quanto vi ho raccontato in questi minuti anche online sul nostro sito radionizza.it, sezione agenda, con tutti gli eventi che vi ho elencato fin qui. E poi ci ritroveremo in onda su Centrale Milano e in podcast sui podcast di Radio Nizza sulle varie piattaforme con un'altra edizione dell'agenda della Costa Azzurra. A presto, un saluto da Marco Casa.

quella gelosia morbosa che cresceva a dismisura. Era troppo innamorata, non poteva aver paura. E intanto i giorni passano e sento

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

braccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Centrale Milano. Tutto un altro sound.

Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata! Da Lorenzo Tedici.

No! Cari signori e signore, questo non è un bonsai. Questo qui è un ficus ginseng, un gioco tra un piede ed una testa. Il piede è ginseng, che cresce molto velocemente, mentre la testa è un ficus compatta. Bene, se vuoi bene a questa pianta, non innaffiarla più di tanto, ma semplicemente vaporizzala.

0: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: 3 9 7 1 5 3 9 7 1 5.
2: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.
3: Un animale sconosciuto che gira per la casa. I gesti incomprensibili e l'aria misteriosa. Io lo osservo, lo studio. Vorrei proprio conoscerlo meglio. Sto parlando di mio figlio.

senza gli slanci o le passioni ardenti, senza la smania di grossi mutamenti. E forse cose come queste lui le ha già vissute

0: passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it.
1: Centrale Milano. Tutto un altro

Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano. Two.

0: Centrale Milano. Tutto un altro sound.
1: L'uomo capisce tutto, tranne le cose perfettamente semplici. In un paesino della Toscana del Dugento, zona purissima, agricola e pastorizia, nacque un bambino di nome Giotto da Bondone. Il fatto che da grandicello se la facesse con le pecore non turbò molto, perché era un ragazzo strano. Il sesso dei grandi pittori rimane sempre per noi un fatto molto misterioso. Anche se fanno un originale televisivo, appena c'è una situazione interessante, non so, Giotto che accarezza la pecora con lo sguardo giusto, insomma sul più bello, arriva un attore con cravatta e occhiali che non c'entra niente, gli strappa la pecora di mano e legge un foglio dagli studi di via Teulada. Peccato. Volevamo conoscere Giotto e invece si tocca inventare. A me piace immaginarmelo intelligentissimo, come noi. Sì, sì, lo vedo. Lo vedo che disegna sui sassi, con le matite colorate Giotto. Il megalomane. E pensa, non è vero che non pensa a niente, pensa. Pensa per esempio alla possibilità di fare un cielo diverso da come lo dipingevano prima. Rinnovare tutto. E come tutti sanno, queste cose si possono fare soltanto elaborando con la logica e il ragionamento. Per sviluppare la sua intelligenza, Giotto si esercita a lungo nel gioco degli scacchi. Legge l'espresso. Ora che il formato è piccolo gli torna anche meglio guardando le pecore. Si abbona a Panorama, si tiene in continuo contatto con Umberto Eco, segretario della Biennale di Bondone. Il cielo, si sa, nei quadri di allora è sempre dipinto d'oro. Oro zecchino, implacabile e fisso. A Giotto non sembrava tanto giusto. E qui comincia il suo tormento. Studia la duttilità dell'oro per modificarla, per portarla avanti. Poi tenta un cielo e gli viene tutto d'oro. Studia la chimica, le stratificazioni. Oro un po' più chiaro, oro un po' più scuro, ma sempre oro. Capisce che la chimica non può risolvere il suo problema. Si occupa di filosofia e, siccome è intelligente, diventa materialista. Soltanto un cambiamento strutturale avrebbe potuto far cambiare il cielo. Ragiona per giorni e giorni, non si può dire che non sia tenace. Si sente abbastanza preparato per affrontarlo. Poi ne dipinge uno enorme. Pah! Tutto d'oro. È in preda a una crisi di nervi. Soffre terribilmente di insonnia. E per addormentarsi conta le pecore. Ma non gli basta. Si alza di scatto e parte per Milano. Giotto era un grande viaggiatore. Sì, un viaggiatore di cultura. Le pecore le vedeva solo negli intervalli, come noi. Milano, Bologna, Copenaghen. Partecipa al primo convegno internazionale di semiotica, poi psicanalisi e politica. Ormai la necessità di fare un cielo diverso è diventato un fatto collettivo. Si mette al lavoro con gli altri e pensa, pensa, tutti insieme, elabora del linguaggio nuovo per un cielo. Per un cielo tutto d'oro. Basta, basta. È furibondo, litiga con tutti, fa un gran casino. Manda a fanculo Giorgio Bocca, Pasolini, Lacan, tutti. E si è incazzato sbattendo la porta. Si sente più leggero. Pensa anche di non andare più dallo psichiatra. E qui ha un'intuizione strana che stravolge anche la mia interpretazione di Giotto intelligente. Decide di farsi curare da un veterinario. Così, come un animale. Poi gli casca l'occhio sul cielo e fa: ma mi sembra azzurro.
2: Maremma maiala, il cielo è azzurro.
1: E lui dice: no, no, il cielo è d'oro, è sempre stato d'oro, che sciocchezza, è d'oro il cielo. Lo dipinge di azzurro, il bestione ignorante. E tutti... E anche Umberto Eco, che è cieco ma intelligente. Vuoi vedere che è azzurro davvero? Bastava guardare. Ho capito. Ho capito che non c'è niente da capire. Capire che non c'è niente da capire.

refrain. Though spring is here, to me it's still September.

Benvenuti a Un soldato, una promessa, una trasmissione che racconta attraverso lettere immaginarie la storia di Michele, radiotelegrafista nell'esercito italiano durante la campagna d'Etiopia del 1935. Questo progetto nasce dal ritrovamento della vecchia macchina fotografica di mio nonno Michele e di un album con tutte le foto che aveva scattato durante il suo viaggio in Africa. Immagini senza parole, ma cariche di storia. Quello che ascolterete non è la cronaca fedele di una guerra, ma il tentativo di fare memoria attraverso sensazioni, emozioni e sentimenti. Ogni lettera ho immaginato sia stata scritta da Michele alla sua fidanzata Angela, la donna che sarebbe poi diventata mia nonna. Benvenuti, questo è Un soldato,

0: Contrerras lei sta sempre a vegliare. La canzon tira tira tira tira tira e molla la la. La canzon tira tira tira tira tira e molla la la.
1: La canzon tira tira molla la la. Dottor Mello, fate la fine.
2: Nella lettera precedente, Michele ci ha raccontato il momento più drammatico, la morte di Stefano durante la riparazione sotto il fuoco nemico. Sono passati alcuni giorni dalla battaglia, Michele e Paolo continuano il loro lavoro, ma il vuoto lasciato da Stefano è tangibile. Il comando parla di grande vittoria, ma Michele si chiede quanti amici sono diventati solo numeri in una statistica. Mentre le colonne avanzano verso sud, i villaggi distrutti e gli sguardi dei civili segnano profondamente Michele.

presidio a sud di Amba Aradam, 1 marzo 1936, lettera numero 11. Angela mia, sono passati alcuni giorni dalla battaglia e dall'ultima volta che ti ho scritto, ma per me è come se il tempo si fosse fermato in quel pendio dove abbiamo lasciato Stefano. Le operazioni continuano, le colonne avanzano, ma dentro di me tutto si muove più lentamente, come se ogni passo fosse zavorrato. Dopo la presa di Amba Aradam, il comando parla di grande vittoria, di nemico in rotta, e i bollettini che passano riportano cifre, distanze, reparti che guadagnano terreno. Io li trascrivo con diligenza, ma tra una cifra e l'altra mi chiedo quanti amici, da entrambe le parti, sono diventati solo numeri persi in una colonna di statistiche. Tutto si deve ridurre a questo? Questo è il valore che viene dato alle nostre vite? Il nostro reparto si è ridotto. Il posto vuoto di Stefano nella tenda è il primo che vedo ogni mattina. Paolo tiene ancora il suo quaderno, ma ora ha aggiunto in fondo una pagina con il nome dell'amico, la data e il luogo in cui è caduto. Dice che è il suo modo per non lasciarlo sparire dentro a un semplice caduto in combattimento. Le giornate scorrono fra riparazioni di cavi, nuovi tratti da stendere, nuove antenne e messaggi da inoltrare alle colonne che marciano verso sud, in direzione della strada verso Addis Abeba. I villaggi che attraversiamo portano i segni della guerra, case bruciate, campi abbandonati, pochi civili che ci osservano da lontano con uno sguardo in cui si mescolano paura e rabbia. E come dargli torto? Ieri ho visto un bambino etiope, non molto più grande di mio fratello quando giocavamo in cortile, seduto sul ciglio della pista con un bastone in mano. Paolo gli ha offerto un pezzo di pane secco. Il bambino lo ha preso senza sorridere, come se quel gesto di gentilezza fosse troppo piccolo rispetto a tutto il resto. Mi sono chiesto che cosa racconterà lui un giorno di questi mesi. Noi parliamo di avanzate e di linee telegrafiche, ma per lui sarà solo la storia di uomini armati che sono passati davanti a casa sua, di sedie vuote intorno al tavolo, di fame per la distruzione che ogni guerra si porta dietro. La notte, il sonno è spesso interrotto da sogni in cui il rumore del morso si mescola ai colpi di artiglieria. A volte sento la voce di Stefano che ride alle mie spalle. Mi volto e non c'è nessuno, solo la lampadina fissa sopra il tavolo della radio. Allora stringo la tua foto e mi ricordo che devo resistere per tornare da te e per portare con me anche la sua memoria. È rimasto ben poco di quello che avevamo prima della partenza, ma quel poco ci serve per trovare le forze di tornare. Ti mando un abbraccio che cerca di attraversare queste montagne e di arrivare fino al tuo cuore. Tuo Michele.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

Centrale Milano. Tutto un altro

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

0: is mine.
1: Heliotropium. Che la H sia una lettera muta in realtà può essere risaputo, che le foglie abbiano delle rughe anche, naturalmente in alcune sono più evidenti, in altre meno. Poi se parliamo del profumo, anche lì ci sarebbero diverse distinzioni, ma se senti un profumo di vaniglia tra le piante, beh, lì non c'è da discutere, hai incontrato e conosciuto l'Heliotropium.
2: Ciao, sono Dave e anch'io ascolto Radio Centrale Milano.
3: Secondo me la donna e l'uomo sono destinati a diventare uguali. In questa nostra epoca la civiltà si è data un grande fare per attenuare certe differenze che erano causa di profonda ingiustizia. C'è stato un graduale avvicinamento nel modo di comportarsi, di sentire, di pensare, insomma di vivere, fino alla tanto sospirata parità. Però, secondo me, all'inizio di tutto c'è sempre una donna. Secondo me la donna è donna da subito. Un uomo è uomo a volte prima, a volte dopo. A volte mai. Secondo me una donna è coinvolta sessualmente in tutte le vicende della vita, a volte persino nell'amore. Secondo me una donna innamorata imbellisce, un uomo rincoglionisce. Secondo me in un salotto, quando non c'è neanche una donna, è come recitare in un teatro vuoto. Se invece non c'è neanche un uomo, tra le donne si crea una complice atmosfera di pace. Appena arriva un uomo è la guerra. Secondo me un uomo che dice di una donna quella lì la dà via, meriterebbe che a lui le donne non gliela dessero proprio mai. Secondo me è una donna che dice ad un uomo con cui sta facendo l'amore: come con te, con nessuno. Andrebbe comunque arrestata per falsa testimonianza. Secondo me, per una donna che non ha fortuna in amore, non si può usare il termine sfigata. Secondo me gli uomini si sono sempre occupati del potere sulle cose, le donne del potere sulle persone. Ma questa è seria, non c'è tre. Secondo me le donne, quando ci scelgono, non amano proprio noi, forse una proiezione, un sogno, un'immagine che hanno dentro, ma quando ci lasciano siamo proprio noi quelli che non amano più. Secondo me una donna che si offre a un uomo sessualmente ed è respinta rimane sconcertata, non ci può credere. Il suo primo pensiero è che lui sia omosessuale, ma in genere questa versione non regge. E allora pensa: eh già, lui si difende, ha paura di essere troppo coinvolto emotivamente, oppure si sente bloccato dall'eccessiva eccitazione. Il fatto che lei possa non piacere è un'ipotesi che non può assolutamente prendere in considerazione. Donna! Brava. Donna, l'angelo ingannatore, l'ha detto Baudelaire. Donna, il più bel fiore del giardino, l'ha detto Goethe. Donna, femmina maliarda, l'ha detto Shakespeare. Donna, sei tutta la mia vita, L'ha detto un mio amico ginecologo. Sì. Sì, secondo me la donna e l'uomo sono destinati a rimanere assolutamente differenti. E contrariamente a molti, io credo che sia necessario mantenerle, se non addirittura esaltarle, queste differenze. Perché è proprio da questo scontro e incontro tra un uomo e una donna che si muove l'universo intero. All'universo non gliene importa niente dei popoli e delle nazioni. L'universo sa soltanto che senza due corpi differenti e due pensieri differenti non c'è futuro.